Non, mais pas du tout.

E buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, buona domenica e buon ascolto con Claudio, che vi augura una bella estate, come diceva la canzone. E siccome oggi è domenica, Banda Piazzolla ci propone la preghiera della pace.

Allora, come dice la canzone, ma un'estate serena, divertente e con tante, tante e belle emozioni.

E ora, ritornando ai nostri paeselli, alle nostre case in Italia, ricordiamo la nostra gente. Ognuno lo dedica alla propria gente.

E la prossima canzone, ognuno quando parte da qua per arrivare al proprio paese, pensi al paese mio.

E chiudiamo questo spazio della musica popolare con la nostra sigla che ci dice andiamo volentieri sotto il sole del Sud.

E naturalmente rinviamo l'invito all'ascolto della musica popolare della prossima domenica, l'ultima domenica che andremo in onda live, e poi dopo ci sarà la pausa estiva, ma nella pausa naturalmente ci saranno anche la domenica degli spazi per la musica italiana, naturalmente registrata. E ora passiamo alla nostalgia con la prima canzone di Francesco Napoli, Ciao Italia.

E chissà quante volte in questo periodo degli altri anni ci siamo messi in macchina andando in vacanza e cantando spontaneamente come Irigheira, Vamos a la playa.

È una canzone che non dimenticheremo mai, è in una versione che possiamo cantare tutti, grandi e piccini, Azzurro.

E la prossima canzone la dedichiamo a tutti quelli che si mettono in macchina per andare in vacanza verso sud, e si intitola, è poco conosciuta ma è di tantissimi anni fa, Autostrada.

E le prossime canzoni che seguono le abbiamo riprese da Festival Bar, vi ricordate quella carrellata di canzoni estive che usava negli anni 90-2000, inizio 2000. E ora iniziamo con Eros Ramazzotti, Bambino nel tempo.

0: accendi la tua domenica.
1: E la prossima canzone anche estiva non la conosce quasi nessuno, perché è di Lino Banfi e Amedeo Minghi. Chissà perché dicono benedetta prima e maledetto poi il mare. Stiamo a scoprirlo sentendo la canzone.

E siamo giunti al termine di questa carrellata di musica della nostalgia. Claudio vi augura buona domenica e buon inizio settimana domani mattina. E chi va in vacanza, buone vacanze. E a risentirci a domenica prossima. A tutti, buon ascolto con l'ultima canzone di Jovanotti, L'estate addosso.

0: Radio Loro Italiana, le 8 e 30 e 50 secondi.
1: Benvenuti all'ascolto di Radio Loro Italiana. Ogni domenica il tuo appuntamento con l'italianità in Svizzera. Radio Loro Italiana. Accendi la tua domenica.

0: Domenica 5 luglio, Radio L'Ora Italiana alle 8:31, siamo in diretta dallo studio 1 della Militärstrasse di Zurigo e ringrazio e saluto il nostro caro Claudio Forchini che oggi ha sostituito, come avete ben sentito, il nostro Raffaele Golini che salutiamo e è già nella sua meritata vacanza, quindi Claudio ci terrà compagnia anche domenica prossima per l'ultima diretta prima della pausa estiva qui da noi a Radio L'Ora Italiana per quello che riguarda la nostalgia. E poi, naturalmente, la musica popolare prima, dalle 7 in poi. L'estate suona qui su Radio L'Ora Italiana, anche oggi 5 luglio, quindi la penultima trasmissione in diretta e io do il benvenuto da noi in studio questa mattina a condurre con me Leo Caruso. Buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e grazie al nostro Claudio che ci ha appunto deliziato con la sua musica.
0: Questa mattina.
1: Allora partiamo
0: grazie.
1: Subito
0: anche
1: con...
0: da parte mia, da Bruno Indelicato, ecco. Anche se ormai sanno tutti il nome, ma lo ripeto. Siamo Bruno Indelicato insieme a Leo Caruso, quindi oggi per questa diretta di oggi.
1: Allora, resteremo insieme fino a mezzogiorno quest'oggi con tante cose da proporvi. Abbiamo davvero una scaletta molto ricca, molto nutrita. Tra poco, come sempre, le notizie dalla Confederazione. Seguite dalle previsioni meteo e poi l'appuntamento canonico delle 9 con l'almanacco del giorno a cura come sempre del nostro Vincenzo Fontana, poi qualche appuntamento soprattutto viaggi, ecco, qualche proposta di viaggio avremo, vi proporremo un soggiorno marino e uno termale per non farci mancare nulla e poi alle 9:30 apriremo la fascia informativa col tema della settimana. Quest'oggi parleremo del rapporto degli italiani del mondo 2025 pubblicato da poco a cura della Fondazione Migrantes e sarà con noi la curatrice di questo rapporto, Delfina Licata, sociologa dell'immigrazione. Alle 10 poi tornerà la rubrica Gatta Cicova con il nostro Alessandro Gatta e non mancherà alle 10:20 l'appuntamento con Motori Mobilità a cura di Graziano Guerra, editore di tuttosprint.ch. Alle 10:30 poi prima parte, Bruno, di Non Solo Musica.
0: Sì, esatto, prima parte di Non Solo Musica con alcune notizie, le novità discografiche, le ultime uscite in questa settimana, ma parleremo anche un po' di quello che succede un po' nel mondo della musica live in Italia. C'è per esempio ieri sera il grande concerto di Ultimo a Tor Vergata a Roma e poi parleremo anche anticipazione su Sanremo 2027. Stefano De Martino ha presentato il suo Sanremo e ci sono alcune novità che riguardano le serate, quindi fino alle 11 poi ci fermeremo per dare spazio a Selena Mele che torna con Generazione Alfa e dopodiché alle 11:30 seconda parte di Non Solo Musica, ma avremo anche un'intervista, una diretta telefonica, Leo, con una cantante italiana, una tra le voci insomma più interessanti, più
1: giovanissima,
0: della musica emergente,
1: giovanissima.
0: Un'autrice, lei presenterà il nuovo singolo. Lei si chiama Shaza e il brano in questione è Bruciapiano, che ci presenterà quindi all'interno di Non Solo Musica.
1: Allora contattateci, Radio L'Ora Italiana, @hotmail.com per i vostri messaggi che leggeremo in diretta. E poi vi ricordiamo che domenica prossima ci congederemo da voi per la consueta pausa estiva di Radio L'Ora, della nostra radio appunto, che nel periodo dal 13 luglio al 16 agosto proporrà una programmazione ad hoc particolare e noi riprenderemo poi a partire da domenica 23 agosto. Abbiamo detto tutto?
0: Sì, abbiamo detto tutto, potete inviarci anche una mail, quindi se volete in diretta siamo sempre qui riperibili, ma questo indirizzo vale naturalmente per sempre, potete scriverci radioloraitaliana@hotmail.com. Tra poco le notizie, ma partiamo.
1: Prima la band toscana dei Baustelle.
2: L'estate suona qui su Radio L'Ora Italiana.

0: Siamo alle notizie qui su Radio Lora Italiana alle 8:39, quindi primo blocco delle notizie, e vediamo una notizia fresca di questa mattina. La radio SRF, Radio Svizzera, ha annunciato, si parla già da un po', un dibattito aperto qui in Svizzera per proibire i social media agli adolescenti, perché si sa che possono avere effetti negativi soprattutto su bambini. E paesi come l'Australia o la Francia ne hanno quindi già vietato l'uso ai bambini e agli adolescenti. Anche altri paesi come la Danimarca, la Spagna e anche l'Italia stanno pianificando misure in tal senso. Richieste simili si fanno dunque anche sempre più presenti qui in Svizzera. Il governo svizzero sta valutando la situazione, presentando in questi giorni diversi studi. Ma si apprende proprio oggi, stamattina, che il consigliere federale Albert Rösti è contrario a introdurre un divieto generale, mentre le organizzazioni per l'infanzia e la gioventù chiedono misure correttive. Quindi, come detto, è un dibattito aperto anche qua da noi in terra elvetica, e se ne parlerà sicuramente nei prossimi mesi.
1: Sì. E noi proseguiamo con un'ultima ora. Vediamo un attimo. Un allenatore di Unio che in Svizzera avrebbe filmato segretamente i suoi giocatori negli spogliatoi per anni. Il Ministero Pubblico di Winterthur Unterland ha avviato un'indagine penale in merito. La procura sta indagando in collaborazione con la polizia cantonale di Zurigo per violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di registrazione, come indicato dall'agenzia Keystone ATS, da un portavoce delle forze dell'ordine che ha confermato una notizia in questo senso del Blick. L'uomo è accusato di aver filmato i giocatori negli spogliatoi senza il loro consenso nell'ambito della sua attività di allenatore. Il Ministero Pubblico ipotizza la presenza di circa 90 presunte persone lese. La procura non ha fornito informazioni sulle società coinvolte, citando la tutela della personalità. Una delle società di Unio che è interessata è il Grasshopper Club Zurich. La società stessa lo ha comunicato precisando che l'accusato ha lavorato lì come allenatore nel settore giovanile nella stagione 21-22. Il club sostiene le autorità nei limiti delle proprie possibilità ed è a disposizione per supportare i giocatori coinvolti. Finora non ci sono indicazioni che il materiale video sia stato diffuso su internet o altri canali, ha aggiunto il Ministero Pubblico. Per l'accusato vale ovviamente la presunzione di innocenza. Ecco, una volta tanto non si filmano, di norma sono le donne, no? Le giocatrici, Bruno. Questa volta,
0: sì,
1: invece,
0: stavolta
1: tocca,
0: invece è cambiata.
1: Tocca, infatti, è cambiata un po' la modalità, ecco,
0: certo,
1: diciamo.
0: Certo. Succede anche questo, appunto, nelle cabine dello sport. Una notizia: siamo tutti a caccia di fresco, ovviamente.
1: Sì,
0: la prima,
1: sì,
0: ondata di caldo c'è stata, si aspetta la seconda, ma dopo questa recente ondata di calore che ha colpito anche il nostro paese, la Svizzera, la domanda di climatizzatori domestici è aumentata. A riferirlo è un articolo del Tages-Anzeiger che ha interpellato due dei più grandi rivenditori online della Svizzera, sarebbero Digitec e Brack. A questo riguardo, Digitec Galaxus ha spiegato di aver registrato a giugno un aumento del 38% delle vendite rispetto al precedente record stabilito nel giugno 2025. Tuttavia, come è noto, questi dispositivi non abbassano realmente la temperatura degli ambienti, ma offrono solo una sensazione di sollievo. I climatizzatori restano quindi la soluzione più efficace, anche se più costosa. Secondo Digitec Galaxus, il prezzo medio ha raggiunto i 452 franchi. Ma occhio alle truffe. Non sorprende il proliferare di truffe online a riguardo. Falsi raffreddatori miracolosi che, venduti a basso prezzo, tra 50 e 150 franchi, promettono prestazioni irrealistiche, ma si rivelano spesso semplici ventilatori o dispositivi poco efficaci. Quindi gli esperti invitano alla prudenza e consigliano di adottare prima di tutto misure di buonsenso, come chiudere le persiane, arieggiare di notte o al mattino presto, in attesa della prossima ondata di calore. Quindi attento occhio alle truffe anche per quello che riguarda questi aggeggi che promettono prestazioni grandi, insomma i raffreddatori.
1: Eh sì, nella seconda parte poi vi diremo anche se l'aria condizionata può davvero farci ammalare. Intanto parliamo Parliamo di mondiali, sono in corso di svolgimento ovviamente i campionati del mondo di calcio e pensate, sale la febbre anche dei cappellini perché un negozio ha ricevuto già oltre 800 ordini per realizzare una copia del berretto indossato dal presidente della Confederazione durante il match contro l'Algeria. E questo accessorio che il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha indossato, oltre a camicia e abito, questo cappellino rosso con la scritta Switzerland Great Since 1291, probabilmente un'allusione al celebre Make America Great Again di Trump. Poche ore dopo la vittoria, innumerevoli tifosi si sono messi alla ricerca di un modello simile, trovandolo in un negozietto svizzero. L'ho trovata un'idea grandiosa. L'azienda svizzera Landjäger.ch ha reagito immediatamente. Da oggi a mezzogiorno ha messo in vendita una riproduzione del berretto, centrando il bersaglio. Siamo sommersi dagli ordini, ammette il titolare, a 20 Minuten. Lui stesso racconta di non aver notato il cappellino durante la diretta, ma di averne sentito parlare attraverso alcuni messaggi su Instagram. Ci hanno contattato delle persone chiedendo se lo vendessimo. Da noi è comunque possibile personalizzare comunque i prodotti. All'inizio ho pensato che la gente potesse semplicemente farselo da sola, spiega Lang. Poi però ha intuito il potenziale dell'idea e ha deciso di inserirla in assortimento. È stata un'idea grandiosa e si adatta perfettamente al nostro concetto. Sono già arrivate, come detto, 800 prenotazioni, ordinazioni solo per il cappellino. Normalmente il suo negozio registra tra i 200 e 300 ordini al giorno per l'intero shop online. Chi ha già effettuato un acquisto però non dovrà attendere a lungo, entro la prossima settimana avremo evaso tutte le richieste. Lo slogan può essere stampato in tedesco, inglese e francese, il cappellino costa 29,80 franchi. La versione inglese domina nettamente, aggiunge Lang, e per chi non ama i cappellini è disponibile anche una t-shirt con la stessa scritta, quindi sale la febbre mondiale anche per quanto riguarda i cappellini.
0: Infatti, quindi svelato questo mistero del cappellino di Parmelin. E prima di passare al brano, per la pausa, visto che hai citato i mondiali, è anche arrivata una notizia che riguarda la serata finale, cioè la cerimonia finale prevista per il 19 luglio al MetLife Stadium di New Jersey, dove già sono stati confermati Madonna e Shakira e i BTS, ma adesso pare che lo spettacolo dovrebbe vedere anche sul palco Justin Bieber. Starebbe negoziando per esibirsi durante l'intervallo della finale dei mondiali. Lo spettacolo è curato dal frontman dei Coldplay, Chris Martin, e l'introito comunque sarà dato in beneficenza. Il produttore Global Citizen intende raccogliere 100 milioni di dollari a favore di progetti educativi. Quindi questa è la fase, insomma, una cosa positiva, ecco, che riguarda i mondiali di calcio in corso negli Stati Uniti. A tra poco con altre notizie.

0: Summer Funk, Gabbani a Radio Loro Italiana. Ancora notizie.
1: Radio Loro Italiana, notizie.
0: E parliamo del riarmo, perché la Svizzera si prepara al più imponente piano di riarmo degli ultimi decenni. Tra il 2026 e il 2039 il Dipartimento Federale della Difesa prevede investimenti per 58 miliardi di franchi destinati a rafforzare le capacità dell'esercito con nuovi sistemi di difesa aerea e cibernetica, i cosiddetti caccia F-35, i droni, carri armati e radar, una cifra che equivale a circa 2/3 dell'intera spesa sostenuta dalla Confederazione nel 2024. A pesare maggiormente sarà il rinnovo della difesa dello spazio aereo, il cui costo complessivo dovrebbe superare i 20 miliardi di franchi, avvicinandosi a quello della nuova ferrovia transalpina, costata circa 23 miliardi. Anche il dossier Patriot, come riportano alcuni quotidiani svizzeri, continua a far lievitare la previsione di spesa. Se inizialmente la Confederazione aveva negoziato con gli Stati Uniti un accordo da circa 2 miliardi di franchi, oggi il costo potrebbe arrivare addirittura a 6 miliardi. Arma Suisse non conferma la cifra, ma ammette che esistono diversi possibili modalità di prosecuzione del programma Patriot e che ciò comporta una forbice di costo molto ampia. Tra le opzioni allo studio vi è anche l'acquisto di una versione più moderna del sistema. Il progetto divide anche il mondo politico, ovviamente. Anche il consigliere degli stati dell'UDC, Werner Salzmann, riconosce che oltre 20 miliardi di franchi rappresentano un importo enorme, quindi lo dice uno di destra. Tuttavia ritiene che non esistono alternative. Se non investiamo questo denaro, dice, corriamo il rischio di non essere in grado di respingere un attacco. Come politico della sicurezza non sono disposto ad assumermi questo rischio. Quindi rimane aperto il discorso, ecco, del riarmo del governo svizzero.
2: Allora, parliamo di caldo e zanzare. Qualcuno se ne sarà accorto, nonostante sia la loro stagione, in giro ci sono davvero poche zanzare. Anche lasciando le finestre aperte, le zanzariere alzate, è possibile trascorrere intere serate senza vederle comparire, ma non si tratta però solo di un'impressione, come spiegato dall'entomologo Mathieu de Flore a BFMTV. Non avendo una regolazione termica, le zanzare cercano rifugio nella vegetazione per evitare la disidratazione e la morte. Di conseguenza sono meno attive. Allo stesso tempo il prosciugamento di pozzanghere e stagni, dove questi insetti depongono le uova, può compromettere lo sviluppo di larve e uova, sottolinea lo specialista. Ciò vale anche per la zanzara tigre, sebbene sia la più resistente alla siccità. A contribuire alla riduzione dei fastidiosi ronzii e delle punture notturne ci sono però anche altri fattori. Tenere le case chiuse durante il giorno per evitare l'ingresso del caldo limita di fatto anche quello degli insetti, mentre i ventilatori possono ostacolare il loro tentativo di posarsi sulla pelle. Purtroppo si tratta solo di una tregua temporanea, avverte però l'entomologo. L'insetto non è stato affatto debellato, continuerà a deporre le uova e tornerà a tormentarci non appena l'umidità lo permetterà. Quindi è soltanto una pausa temporanea che però noi accettiamo con grande letizia.
0: Assolutamente, infatti a me che mi beccano appena arriva già in primavera, fino adesso sono rimasto illeso.
2: Illeso, sei immune dal momento, però è soltanto passeggero. E chiudiamo, come vi abbiamo detto, parlando di aria condizionata. Molti così si chiedono se può davvero danneggiarci e quindi sono un po' domande che ci poniamo tutti in questo momento. Fuori ci sono 35 gradi, mentre all'interno si respira una piacevole frescura, no? E il giorno dopo ci fa male la gola. Per molti la causa è ovvia, è l'aria condizionata. Ma è davvero così? La risposta breve è no, almeno non direttamente. Il flusso d'aria fredda proveniente da un condizionatore non può causare né raffreddore, né influenza, né tantomeno polmonite. Affinché si sviluppi un'infezione sono necessari agenti patogeni, ovvero virus, batteri o muffe. Ricercatori della Common Cold Unit di Salisbury, Regno Unito, hanno dimostrato già negli anni 50 che il freddo e le correnti d'aria non causano il raffreddore. Nel corso di diversi esperimenti hanno deliberatamente infettato dei volontari con i virus responsabili del raffreddore e li hanno confrontati con gruppi di controllo non infettati. Alcuni partecipanti sono stati inoltre esposti a correnti d'aria o hanno dovuto rimanere seduti al freddo con i calzini bagnati. Risultato: solo coloro che erano stati effettivamente infettati da un virus hanno sviluppato i sintomi del raffreddore, mentre non li hanno manifestati coloro che avevano semplicemente preso freddo. Perché allora in tanti hanno questa impressione? Non è così semplice. Numerosi studi dimostrano che le persone si sentono più spesso poco bene dopo aver soggiornato in edifici climatizzati. Uno studio brasiliano del 2005, ad esempio, ha riscontrato un maggior numero di disturbi respiratori tra gli impiegati che lavoravano in uffici climatizzati. Uno studio indiano successivo del 2023 è giunto a una conclusione simile. Le persone che lavoravano diverse ore al giorno in uffici climatizzati lamentavano più spesso mal di testa, irritazioni delle vie respiratorie e altri disturbi. Registravano più assenze per malattie e talvolta presentavano valori di funzionalità polmonare più bassi. I ricercatori definiscono questo fenomeno sindrome dell'edificio malato. Si tratta di disturbi che si manifestano frequentemente all'interno di un determinato edificio e che generalmente si attenuano una volta usciti. Tuttavia, non è l'aria condizionata di per sé a causare il problema. Gli esperti ritengono oggi che entrino in gioco diversi fattori: la mancanza di aria fresca, un'aria ambiente troppo secca, le esalazioni chimiche provenienti da mobili, moquette, la polvere o anche un sistema di ventilazione o di climatizzazione mal curato. Ma un condizionatore mal curato può quindi far ammalare? Rappresenta in ogni caso il rischio maggiore. Il problema si presenta quando i filtri sono intasati o quando l'umidità si accumula nei componenti. In tal caso batteri o muffe possono moltiplicarsi. L'esempio più noto è quello della legionella. L'inalazione di goccioline d'acqua contenenti batteri può causare la malattia del legionario, una forma grave di polmonite. Tali epidemie vengono regolarmente attribuite a torri di raffreddamento mal curate o a grandi impianti di climatizzazione in alberghi, ospedali o edifici adibiti a uffici. Ma attenzione, anche un impianto di climatizzazione ben mantenuto può causare disturbi. Durante il raffreddamento il sistema sottrae l'umidità all'ambiente. Allora, rinunciare infine all'aria condizionata non sarebbe più prudente? Non necessariamente. Infatti, anche gli ambienti troppo caldi possono far ammalare. Il corpo deve allora compiere uno sforzo supplementare per rinfrescarsi. Suda, i vasi sanguigni si dilatano, il che sollecita il cuore e la circolazione sanguigna. Gli anziani, i bambini piccoli, le donne incinte, le persone affette da malattie cardiovascolari o respiratorie sono particolarmente vulnerabili. L'Organizzazione Mondiale della Sanità mette quindi espressamente in guardia dai rischi per la salute legati al surriscaldamento degli ambienti. E infine ricordiamo che un impianto di climatizzazione ben mantenuto è in grado di filtrare la polvere, il polline e parte dei germi presenti nell'aria, migliorando così la qualità di quest'ultima e riducendo il rischio di malattie. Quindi abbiamo fatto una rassegna sull'aria condizionata e questi sono i risultati degli esperti. Quindi, e a questo punto direi di passare alle previsioni meteo.
0: Sì, e come ci dice Meteo Svizzera, oggi insomma torna l'ondata di caldo, in prevalenza sarà soleggiato e caldo appunto nel pomeriggio nelle Alpi e Prealpi, alcuni cumuli possibili, a basse quote, temperatura minima compresa tra 12 e 16 gradi, massima sui 29. Domani, lunedì, generalmente soleggiato, nonostante qualche velatura e alcuni cumuli sui rilievi, a basse quote, temperatura minima sui 15 gradi, massima sui 30. Due notizie di viabilità. Sapete, Zurigo è piena di cantieri, una riguarda proprio la Belle Rive Strasse, Utoquet in direzione Bellevue, che al momento è comunque percorribile solo a una corsia, ma la corsia che va verso la città, quindi Bellevue, è chiusa già da venerdì sera e lo sarà fino a domani mattina alle 5:30, ovviamente per lavori. L'altra strada chiusa riguarda la Schaffhausenstrasse, Zurigo-Schaffhausen, tra Bülach Nord e la rotatoria dei Kreuzstrasse, in entrambe le direzioni è chiusa per lavori stradali, ci sono delle deviazioni in corso e questa chiusura anche sarà fino a domani mattina alle ore 5.

0: E comuni immortali di Achille Lauro a Radio Lora Italiana, sono le 9:03.
1: L'almanacco del giorno di Vincenzo Fontana.
0: E ci siamo, quindi ritorna dopo qualche settimana di pausa il nostro Vincenzo Fontana, che salutiamo. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Bentornato.
3: Buongiorno Vincenzo.
0: Qualcuno aveva chiamato Chi l'ha visto?
3: Sì, sì, infatti.
2: Pure a me mi è arrivata una telefonata.
0: Ah sì?
2: Sì, mi hanno detto: ma ti sei visto? Dico sì, qualche volta.
0: Allo specchio dove?
3: La Sciarelli era già pronta a fare ricerche. Sì, sì.
0: Che tra l'altro lascia, lascia.
3: L'altro si chiude con Chi l'ha visto, sì.
0: Allora, a noi, che ci dici? Cosa ci racconti?
2: Come al solito iniziamo dalla Luna. La Luna tramonta alle 10:56 e poi sorge alle 23:44.
0: Bene.
2: Luna calante. La prossima Luna piena ci sarà il 29 luglio. Per chi è interessato.
0: Ok, 29:07.
2: 29:07. Mentre il Sole è sorto alle 5:40 e tramonta alle 20:49. Abbiamo la bellezza di ben 15 ore e 9 minuti.
0: Beh, ancora lunghe.
2: Ancora lungo. Però, diciamo,
0: vanno accorciando.
2: A parte questo, ma abbiamo perso già 6 minuti fino adesso.
3: Eh beh, già, sì.
2: Sì. Però con questo caldo, tornerà, se non mi sbaglio, dicevi, tornerà il caldo torrido.
0: Sì, ci sono un'altra ondata di caldo, anche se la Svizzera non sarà così colpita come altri paesi, pare.
3: Evviva,
2: evviva.
0: Ci dice Meteo Svizzera.
2: Sì. Bene, proverbio. Le persone intelligenti le riconosci subito. Si avvalgono della facoltà di chiedere scusa.
0: Sì.
3: Concordiamo.
0: Concordiamo.
2: Bella.
0: È bella, semplice, ma...
2: Ben significativa, eh? Aforisma. Stai attento alle parole che usi. Una volta dette, possono essere perdonate, ma non dimenticate.
3: Questa è...
2: È tosta?
3: No, è vera.
2: È vera, sì.
3: Assolutamente. Tant'è vero che poi uno si pente, ma è troppo tardi.
2: Perché... È troppo tardi.
3: Sono un po' come le pietre, no? Si dice le parole possono essere delle pietre appuntite, però una volta dette, quindi bisognerebbe sempre riflettere. Ma se fosse così facile non avremmo tutti i problemi.
2: Arriva sempre troppo tardi.
3: Sì, mi sa di sì.
2: Infatti. Allora, oggi festeggiamo Domizio.
0: Domizio.
3: Domizio.
2: La sottile vena di follia che lo pervade tutto, viene decisamente repressa. Ciò procura a Domizio uno stress quotidiano che lede la sua salute. Il fatto è che Domizio ha paura di assumere comportamenti al di fuori della morale comune e pertanto soffoca le sue qualità più autentiche per nascondersi dietro la maschera del cittadino ordinario.
0: Insomma, interessante.
2: Com'è? Un po' complicato?
0: Sì, un po'.
2: Sì. Un po', un po' complicato.
0: Ha la sua logica.
2: Sì. Mentre in settimana festeggiamo domani Santa Maria Goretti, Claudio, Edgardo, Veronica e Benedetto. Facciamo tanti tanti auguri a tutti coloro che festeggiano onomastico e compleanno. A voi la parola.
3: Allora, io avrei il Chi nasce oggi, ovviamente. A questo punto leggiamo appunto il nato di oggi, che sarà instabile, ma di grandi capacità oratorie, amerà la varietà e lo scintillio della vita, quindi un protagonista, no, in qualche modo.
0: Sì.
3: Uno che si impone con la sua capacità oratoria, sa parlare... Però c'è sempre ovviamente la perfezione, no, non è di questo mondo, sarà instabile, quindi un difettuccio ce l'avrà anche lui. Però, un difettuccio, insomma, oltre alle capacità oratorie, quindi interessante appunto il chi nasce oggi.
0: E allora, chi è nato oggi? Insomma, il 5 luglio sono alcuni personaggi. Abbiamo Alberto Gilardino, allenatore, ex calciatore, lui classe 1982. Pensate, quando l'Italia vinse i mondiali in Spagna, nasceva Alberto Gilardino.
3: Ormai ne parliamo al passato, sì, come sì, se sì, fosse il Medioevo, quando si vinceva.
0: Quando si vinceva, oggi non siamo neanche
3: e quando chissà riusciremo a vincere, torneremo a vincere.
0: E beh, vedremo, intanto tifiamo Svizzera, no?
3: Ecco, Gilardino. Ti faccio un test, ha militato nelle file del
0: Gilardino, ha giocato, lo facciamo rispondere,
3: sì,
2: nel Parma,
0: sì, Parma. anche poi
3: io lo associavo al Milan, ma non c'entra niente, forse non c'entra
2: Parma,
3: niente,
2: poi oddio adesso non è che, e poi se mi pensa l'allenatore del Genoa.
3: Allenatore, sì, esatto, del Genoa, esatto, sì, sì, sua sì, sì.
0: Ultima tappa, ecco. Insomma, ha militato in varie squadre. Adesso, se l'intelligenza artificiale è così veloce, ci dice anche Fiorentina.
2: Anche sì, sì, se non mi sbaglio, anche
3: sì. Nel Verona anche, nel
0: e
3: Verona.
0: Forse anche Palermo. Insomma,
3: Parma e Milan, ecco, vedi, ecco, sto controllando. Ma e bravo. Il fruttuoso livello di interesse del Milan, che lo acquista per 25 milioni. Io lo associavo al Milan, Gilardino, okay, però insomma, vabbè.
0: No, non è lì che ha fatto, diciamo, il grande esploit.
3: Avete citato Zola?
0: No, arriva adesso, ecco. Ci siamo soffermati bene su Gilardino. Il prossimo ex calciatore, anche lui allenatore, del 1966, Gianfranco Zola. E poi auguri a Milo Infante, giornalista e conduttore televisivo, e a Giancarlo Magalli, lui è del 47.
3: 79 anni, credevo ne avesse qualcuno, sì, in più, ma insomma no. 79.
0: Esatto, e tra poco, a me, dopo che salutiamo il nostro Vincenzo, vi diciamo un compleanno molto particolare. In questi giorni, ma lasciamo la suspense. Vincenzo ci ascolterà per radio, certo. Allora, sei tornato, Vincenzo, per questa e poi la prossima domenica, perché poi è l'ultima prima della pausa estiva, quindi domenica prossima saremo ancora in diretta insieme.
2: Certamente
0: ti aspettiamo.
2: Certamente,
0: certo.
2: Buona domenica,
0: grazie.
2: Buon proseguimento.
0: Buon proseguimento a te. Ciao,
3: a
0: grazie.
3: Domenica prossima.
0: A domenica prossima. Ciao, con Vincenzo Fontana. E perché metto in sottofondo questa pezzettini di Becchini di Dalida? Perché parliamo del bikini, Leo.
3: Sì.
0: Il bikini, il due pezzi, insomma, che è comparso per la prima volta durante il periodo imperiale e addirittura imperiale romano, ovviamente tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo. Il bikini, da quando si apprende nella ricognizione storica effettuata da una rivista come Focus, non serviva in origine per nuotare, non era il bikini come lo conosciamo oggi, perché all'epoca si nuotava nudi e poi dopo vestiti, ecco. Ne serviva invece per prendere il sole in spiaggia, pratica diventata abituale parecchi secoli dopo. A quanto pare il bikini era utilizzato soprattutto per l'atletica, la danza e nelle scuole di ginnastica. Ad ogni modo, per la concezione moderna di tale indumento bisogna aspettare il 1946, e fu proprio inizio luglio del 1946 in Francia, quando lo stilista Louis Réard presentò in una collezione di costumi da bagno un modello che l'antesignano, il prototipo appunto di ciò che conosciamo noi oggi. Il bikini.
3: Il bikini, quindi. Benissimo. Allora, abbiamo detto quasi tutto. Abbiamo così, siamo stati in qualche modo
0: il nostro rotocalco, ecco,
3: sì,
0: dell'almanacco.
3: Sì, sì, sì, abbiamo passato in rassegna questa giornata, 5 luglio. Adesso in musica torniamo indietro invece, dal 5 luglio 2026 al 1977, a un festival di Sanremo. E da quel festival di Sanremo ascoltiamo i Daniel Santa Cruz Ensemble con Allah Allah.
4: L'estate suona qui su Radio Lora Italiana.

0: Per contattare Radio Lora Italiana, scriveteci radioloraitaliana@hotmail.com, telefono 044 567 2412, 044 567 2412 e anche via Messenger su Facebook.
1: Radio Lora Italiana
2: con Leo Caruso e Bruno Indelicato.

0: Cattive abitudini qui con Mace, Salmo e Colapesce.
1: Radio L'Ora Italiana. Appuntamenti.
0: Uno dei tormentoni, insomma, che già gira molto nelle radio in Italia. 9:20. Tra poco c'è il tema, prima però vediamo quali sono gli appuntamenti, appuntamenti che sono soprattutto appuntamenti di viaggio.
2: Sì, abbiamo due proposte di...

0: 8:30. E il viaggio in pullman, 14 notte presso un hotel a 3 stelle, e c'è anche il servizio spiaggia e la quota comprende anche mance per gli autisti e personale di cucina. Per informazioni potete contattare il Comites appunto di Zurigo, il numero di telefono è lo 044 291 2788, ripeto 044 291 2788, quindi soggiorno in soggiorno marino di 2 settimane dal 30 agosto al 13 settembre a Giulianova, provincia di Teramo in Abruzzo. La quota individuale, dicevamo, è di 1430 franchi. E poi siamo già proiettati verso l'autunno, il ciclo culturale Sandro Pertini di Dieticon organizza, appunto propone un soggiorno delle cure termali a Montegrotto Terme, da domenica 18 a martedì 27 ottobre. Il soggiorno e pacchetto cure di 1300 franchi a persona, c'è anche la possibilità, l'opzione del soggiorno, soltanto il soggiorno costa 300 franchi in meno, quindi 1000 franchi a persona. Si parte da Dieti con parcheggio statale e poi è da Zurigo parcheggio autobus dietro alla stazione centrale, quindi cure termali a Montegrotto Terme. Per quanto riguarda l'acqua termale di Montegrotto Terme, possiamo ricordare, così segnalarvi, che è un potente antinfiammatorio e miorilassante naturale ed è indicata per curare e prevenire artrosi, osteoporosi, reumatismi e dolori articolari. E, i principali benefici si ottengono attraverso l'abbinamento con la fangoterapia, le piscine con idromassaggio e le terapie inalatorie. L'azione combinata di minerali e microrganismi apporta molti, numerosi vantaggi. Quindi, cure termali a Montegrotto Terme, vi do un recapito telefonico: 044 740 5401, ripeto 044 740 5401, cure termali a Montegrotto Terme, quindi in provincia di Padova, da domenica 18 a martedì 27 ottobre 2026. E già che parliamo di autunno, forse volevi ricordare un appuntamento, Bruno?
1: Forse appuntamento, no, musicale sì,
0: però,
1: esattamente,
0: sì, in autunno, che vi consigliamo vivamente, ecco.
1: Sono diversi, ma prima dell'autunno c'è ancora qualcosa a luglio, se avete voglia settimana prossima di andare a Locarno, in Piazza Grande. Giovedì 9 luglio c'è la serata italiana dalle 19 in poi al Moon and Stars con Emi Schilla, Arcomi e Sal Da Vinci, e giovedì 16 luglio dalle 19 in poi altra serata italiana con Max Pezzali e Noemi. Prevendita ticketcorner.ch su Moon and Stars, anche trovate normalmente tutte le informazioni. E poi sì, autunno c'è un'anticipazione, è arrivata in settimana un concerto che è in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Zurigo. Paolo Fresu e Rita Morcone Tulli saranno di scena venerdì 18 settembre al Moods di Zurigo, prevendita proprio sul sito del locale moods.ch, che si trova dentro il Schiffbau di Zurigo. E poi c'è Giovanotti per due appuntamenti svizzeri, 16 luglio al Montreux Jazz Festival e venerdì 24 luglio a Vaduz nel Liechtenstein, qui la prevendita è su Ticket Corner. E per quello che riguarda l'autunno, si ride il 10 ottobre con Biagio Izzo allo Spiergarten, poi Laura Pausini 15 ottobre a Zurigo Hallenstadion, mentre domenica 1 novembre sarà a Ginevra, e poi il 18 ottobre Nino D'Angelo verrà a trovarci di nuovo al Congress House di Zurigo il 18 di ottobre, mentre Pupo sarà a Zurigo al Volkshaus domenica 10 dicembre.
0: Quindi tanta musica italiana nei prossimi mesi. E a proposito di musica, tra poco vi parleremo anche di cinema, vediamo un attimino se troviamo uno spazio, altrimenti più tardi. Intanto,
1: certo, anche dopo non solo musica nel caso. Intanto
0: arrivano
1: sì.
0: Gli Stadio con un loro pezzo del 2000 tratto dall'album Donne con...

0: 9.30 Radio Loro Italiana, ancora buon ascolto, buona estate. Questa è la penultima trasmissione in diretta prima della pausa estiva. La radio fa pausa, ma potete ascoltarci anche durante la pausa estiva. Ci saranno spazi dedicati alla musica italiana le domeniche e poi riprenderemo invece in diretta con la consueta programmazione domenica 23 agosto qui su queste frequenze.
1: Radio Loro Italiana
2: con Leo Caruso e Bruno Indelicato.
0: Buona domenica ancora per chi si fosse messo in ascolto adesso, e adesso c'è il tema della settimana.
1: Radio Loro Italiana, il tema della settimana.
3: È stato pubblicato il rapporto Italiani nel mondo 2025 della Fondazione Migrantes, ricordiamo organismo pastorale della CEI, e per parlarne abbiamo quest'oggi al telefono la curatrice del rapporto Italiani nel mondo 2025, Delfina Licata. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Buongiorno a lei, Leo.
3: Grazie. Sociologa appunto dell'emigrazione, curatrice di questo rapporto 2025. È il ventesimo anno, quindi, per quanto riguarda questo rapporto, e io direi di così passare un attimo in rassegna i punti salienti del fine di questo rapporto 2025.
4: Sì, come diceva bene lei nell'introduzione, è il ventesimo anno di uno studio che in questi, appunto, in tutto questo periodo ha tentato, cercato e devo dire riuscito anche a descrivere la storia di un paese e di un popolo. E diversamente da quella che è la narrazione a cui solitamente siamo abituati, ovvero quella appunto che siamo un paese passato ad essere da paese di emigrazione a paese di immigrazione. Invece l'Italia di oggi è un paese dalle migrazioni plurime, ovvero caratterizzato nel passato, nel presente e i dati ci dicono anche nel futuro, da flussi di mobilità in partenza dai nostri territori, in arrivo da fuori, ma anche fenomeni di ritorni e nuove ripartenze. E quindi tutto questo in 20 anni di esperienza ci ha portato appunto a notare come abbiamo avuto un più che raddoppio della nostra presenza all'estero, e parlo della presenza ufficiale, appunto quella dei cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Questo è un punto saliente. In più abbiamo anche una sorta di parola chiave che noi studiosi nel rapporto Italiani nel mondo, dico noi perché è una redazione trasnazionale, siamo nell'ultimo anno 70, in 20 anni superiamo anche le 1000 presenze dall'Italia e dall'estero, quindi trasnazionale.
3: Di molto nutrita.
4: Sì, e ogni anno devo dire si accresce sempre di più col desiderio appunto di tanti studiosi e tante studiose che chiedono appunto di entrare a far parte di questa famiglia scientifica, perché poi alla fine è un progetto culturale che è ormai riconosciuto, e quello che in questi anni, proprio grazie alla varietà, alla multidisciplinarietà e alla trasnazionalità di questa redazione, sottolineiamo sono le caratteristiche diverse, cioè il fatto di dover parlare di mobilità italiana all'interno della mobilità umana in generale nell'epoca delle migrazioni, come di un fenomeno veramente molto molto complesso e in continuo e costante cambiamento.
3: Esatto. E tra l'altro a me veniva mentre ascoltavo così da una domanda spontanea che poi magari potremmo sviluppare più avanti. Ecco, un confronto invece con altri paesi, europei, ecco, se le traiettorie sono le stesse, se il fenomeno è possibile, cioè se è comparabile, ecco, mi veniva proprio adesso, mi è venuta questa domanda.
4: Sì. Siamo, come dicevo prima, nell'epoca delle migrazioni,
3: sì, sì.
4: E quindi diciamo la mobilità è quello che caratterizza la persona
3: in generale. Ora,
4: generale, certo. Ora al di là diciamo delle difficoltà di popolazioni che scappano dalla guerra, da contesti ecco, climatici complicati, diciamo da coloro che partono spinti a partire da questioni veramente anche umanitarie per sopravvivere. C'è tutto un movimento, ecco, una necessità di spostamento che è dovuta a motivazioni culturali, che è un po' quello che possiamo ecco, riconoscere all'interno della nostra Unione Europea. E poi c'è anche un discorso proprio identitario. Noi abbiamo formato intere generazioni a sentirsi parte di uno spazio più grande e di un tempo comune, appunto quello dell'Unione Europea. E quindi all'interno di questo processo di identificazione il movimento per ragioni di lavoro, per ragioni identitarie, è qualcosa che non dovrebbe sorprendere. Qual è il problema quando si fa un confronto? Il fatto che solitamente si pensa che a partire siano solo gli italiani, gli altri dicono altri, cioè in questo momento si parte anche dalla Germania, si parte dalla Svizzera, si parte dalla Francia, ma Germania, Svizzera e Francia hanno anche un movimento di ritorno, non solo fatto da cittadini diciamo originari di quei paesi, ma anche di persone di altra nazionalità. L'Italia invece vive un processo migratorio che io definisco malato, perché unidirezionale. Dall'Italia si parte verso l'oltreconfine e quando si è oltreconfine non si ha la possibilità di scegliere per un ritorno, e questo ritorno non possibile è quello diciamo che, sul quale bisogna lavorare per la guarigione di un processo migratorio. E non rientrano gli italiani, non riusciamo a trattenere gli stranieri che sono sul nostro territorio e non riusciamo ad attirare competenze di altre nazionalità, come invece avviene ecco per i paesi per esempio che prima ho citato, come appunto la Germania, la Svizzera e la Francia, dove appunto arrivano competenze di altre nazionalità.
3: Quindi praticamente diciamo che è soltanto one way, non c'è un fenomeno di ritorno, ecco, non c'è questo.
4: Desiderato sì, ma non si riesce a realizzare.
3: Non si riesce a concretizzarlo, perché tra l'altro noi ci siamo sentiti ieri appunto per uno scambio di opinioni per questa intervista. Lei mi diceva che c'è il paradosso che in Italia appunto abbiamo delle categorie di specializzati che mancano all'estero e lasciano il nostro paese, che è un paradosso alla fine, uno dei tanti paradossi.
4: Sì. Infatti il problema è proprio quello di avere una ricchezza di paradossi, a monte anche quello di sapere quali sono le motivazioni che portano allo spostamento, quali sono le fragilità, anche perché abbiamo la fortuna che tanto di questo movimento ce la racconta. Ecco, noi studiosi oltre al dato quantitativo associamo il dato qualitativo, quindi andiamo ad ascoltare le loro storie e ci raccontano di quelle che sono le fragilità sulle quali lavorare proprio per guarire il processo migratorio. E una di queste è proprio anche la non conoscenza, la conoscenza strumentale, di conseguenza anche la narrazione strumentale. È una delle più importanti, devo dire, per come insomma la penso io, è proprio quella a cui faceva riferimento lei, cioè quando si racconta che a partire dall'Italia sono solamente giovani altamente qualificati, dando per scontato che l'altamente qualificato sia un laureato, un qualcosa sopra il laureato, quindi un iperspecializzato, quando invece poi il dato ci racconta altro, ci racconta che il 67% è un diplomato o comunque ha un titolo di studio medio-basso e solo il 33% un titolo di studio medio-alto. Ma quando poi andiamo a vedere, a riconoscere e descrivere le caratteristiche di questa persona con un titolo medio-basso, vediamo che il più delle volte è un operaio specializzato, appunto quello a cui faceva riferimento lei, e questa specializzazione che è un segno e simbolo di riconoscimento da sempre della nostra Italia artigiana, di piccole e medie imprese, diventa veramente ricchezza oltre confine e magari ecco non attualmente riconosciuta per il tesoro che invece è nel nostro paese.
3: E poi si pensa anche appunto relativamente a quello che ha affermato poco fa, sempre il discorso economico, no? Si parte ovviamente per migliorare la propria situazione economica, ma lei appunto mi diceva che non è l'unica motivazione, anche se così Vox Populi alla fine insomma tutti credono che sia l'unica preoccupazione, ecco, di chi lascia il proprio paese.
4: Sì, diciamo che adesso la dico così, diversamente dalla chiacchierata che abbiamo fatto ieri. Quando noi mettiamo il questionario con le crocette e diciamo di dare delle priorità, ovviamente si mette sempre la questione economica, la retribuzione, la necessità lavorativa e poi una necessità, ecco, di avere un futuro diverso, dare un futuro diverso ai figli.
3: Certo.
4: Quando invece poi, questa è una ricerca che implica più tempo, implica più costi, ecco, è la ricerca qualitativa, appunto ascoltare le persone, io devo dire che 8 su 10 non ci menzionano mai, non mi raccontano mai come il lavoro e la retribuzione al primo posto, ma posso dire che mi raccontano la necessità di una realizzazione esistenziale. E allora poi andando a scavare, ecco, nel dialogo dell'intervista, quello che significa esistenza, si scopre che è fatta di una realizzazione del sé, del proprio sé come persona e come professionista. Quindi all'interno c'è sicuramente una migliore collocazione lavorativa, una migliore retribuzione, ma c'è anche una realizzazione esistenziale e quindi all'interno c'è un riconoscimento meritocratico di chi si è e di ciò che si sa fare, ma anche un riconoscimento, ecco, alla necessità che si sente, soprattutto per i giovani adulti, e qui il range della metà di coloro che partono hanno fra i 18 e i 34 anni, quindi si tratta non di giovani così tout court, sì, ma anche di giovani adulti, diciamo. È uno dei desideri, ecco, negli ultimi anni, potrei dire dalla pandemia in poi, oltre al riconoscimento meritocratico, è proprio quello della realizzazione familiare, quindi della genitorialità, del diventare padre, del diventare madre. E in effetti a 3 anni dalla permanenza, dalla partenza e la permanenza all'estero con una situazione non fragile, quindi con un posto di lavoro, una retribuzione, anche una collocazione, ecco, di serenità, effettivamente questi giovani e giovani adulti riescono nel loro intento e nel loro desiderio di creare famiglia.
3: Certo. Ci può spiegare il termine misinformazione che io ho letto nella sintesi appunto del vostro rapporto? Perché pare si sia passati dalla disinformazione riguardo alla migrazione ovviamente alla misinformazione. Ci può illuminare in merito?
4: Sì, e quando viviamo l'epoca in cui è facilissimo avere le informazioni portata, no?
3: Certo.
4: Con un semplice click noi possiamo avere le informazioni che vogliamo. Però dal avere informazioni sbagliate siamo arrivati ad avere anche informazioni sbagliate con chi ce le pone, che invece appositamente dà informazioni parziali o errate. E una di queste è proprio quella che poi è il leitmotiv, lo slogan, diciamo, del rapporto 25. Ogni anno noi abbiamo un tema.
3: Sì.
4: Quest'anno era dedicato, ecco, un po' a superare la questione del cervello in fuga, perché la maggior parte dell'informazione che passa attraverso la TV, la stampa, è proprio quella che dall'Italia partono i cervelli in fuga. E allora questo altamente qualificato di cui parlavo prima e di cui appunto ho detto prima non è corretto, non è vero né dal punto di vista statistico, e prima ho riportato appunto il 67% rispetto al solo 33% degli altamente qualificati, ma non è corretto neanche dal punto di vista semantico e di rispetto della dignità della persona, perché è come se la persona che parte viene riconosciuta e viene, ecco, apprezzata solo per quello che sa fare e non per la persona che è, quindi per quello anche che è il suo portato culturale, usi, costumi, tradizioni, lingua e anche la sua identità italiana, ma non è dignitoso neanche per chi resta, per chi sceglie di rimanere in Italia, perché è come se tutti gli intelligenti partissero e invece gli sciocchi restassero.
3: E questa è una considerazione che uno magari a bassa voce spesso fa.
4: Non è corretto e non è dignitoso, esatto. Ed è questo che allontana anche diciamo il pensiero del ritorno, perché un altro problema è quello che si racconta sempre, la vittoria del processo migratorio e mai il fallimento, e invece noi ogni anno, e potrei dire ogni giorno perché poi questa è una vocazione quotidiana, lo studio e l'analisi e l'attenzione a questo tema, invece è fatto anche di tanti fallimenti. Allora in tanti evitano di ritornare o si trovano in situazioni di degrado di vita, di anche deserto proprio esistenziale, con derive psicologiche e psichiatriche, proprio per la paura del ritorno e la paura di essere etichettati per quelli che non ce l'hanno fatta. In realtà non dovrebbe, insomma, essere così, ma il processo migratorio potrebbe anche essere aver scelto la strada sbagliata, il posto sbagliato, non aver meditato a sufficienza quello che è la cassetta degli attrezzi che uno deve possedere per la scelta del paese in cui poi desidera andare e definisce poi il proprio percorso migratorio. E si può sempre cambiare paese, un po' come hanno fatto i tanti italiani dopo la Brexit, che invece di ritornare in Italia hanno scelto un altro paese dell'Europa.
3: Delfina Licata, parliamo un attimo di numeri, dato che voi vi occupate ovviamente anche di cifre. Nel 25 quali sono stati appunto i punti importanti per quanto riguarda i numeri, ecco, delle persone, come si sono mosse, quali sono proprio questi numeri?
4: La cosa che salta immediatamente all'occhio nel lungo periodo è questo raddoppio. Noi siamo passati dal 2006 al 2025 da 3 milioni a oltre 6 milioni e mezzo di cittadini italiani residenti all'estero, quindi iscritti all'anagrafe italiane degli italiani residenti all'estero, e ufficialmente appunto hanno dato notizia di essere oltre confine.
3: Quindi un balzo notevole.
4: Assolutamente sì, e la cosa molto interessante è andare a vedere come siamo al più 109% a livello nazionale generale, ma le donne sono cresciute del 116%, quindi la lettura di genere ci porta a raccontare, ecco, una crescita o comunque una caratterizzazione diversa della popolazione femminile italiana rispetto all'Italia tutta, quindi c'è un movimento delle donne che va raccontato, sì, e che ha delle caratteristiche sue. E nell'ultimo anno in particolar modo chi si è spostato per la sola motivazione espatrio, che è quella per la quale effettivamente possiamo trovare ad una stazione ferroviaria o un aeroporto un italiano con un biglietto di sola andata per l'oltreconfine e questo progetto migratorio, sono stati oltre 123.000. Di questi 123.500, la metà, il 50%, ha fra i 18 e i 34 anni, quindi sì, si tratta di giovani e giovani adulti. C'è un 23% invece che ha fra i 35 e i 49 anni, quindi persone mature, ma abbiamo un 5% di over 65 anni, quindi la mobilità previdenziale, gli anziani, e qui ecco c'è tutta una casistica veramente nella descrizione del fenomeno, perché abbiamo chi ha una pensione pensione ecco d'oro che va in quelle che un venerdì di Repubblica ha definito le spiagge INPS, quindi hanno una vita più che sì, dignitosa, sì. Ma abbiamo anche chi ha pensioni minime, che sceglie un paese con defiscalizzazione proprio per cercare di sfuggire alle fragilità esistenziali che vivono in Italia, e quindi vediamo che sono in paesi come la Tunisia, come appunto le Canarie, prima era il Portogallo,
3: in primis,
4: il Portogallo
3: sì.
4: Ecco,
3: è meno attrattivo, sì, sì.
4: In quest'ultimo anno, in questi ultimi due anni ha cambiato anche loro, hanno cambiato la legge, quindi è diventata la legge, la defiscalizzazione insomma per gli stranieri o per, comunque per i non portoghesi, e quindi è diventato anche una destinazione non scelta dai nostri anziani.
3: Sì.
4: E poi c'è un grande fenomeno che si collega a quello che dicevo prima del desiderio di genitorialità, e che a 3-5 anni dalla permanenza all'estero effettivamente le famiglie si creano, i bambini nascono, bambini italiani per legge italiana, perché appunto nascono da giovani coppie italiane, e che è il fenomeno dei nonni babysitter, ovvero questi bimbi che nascono e che non sono in età scolare, anche per una questione culturale nostra, ecco, si ha l'esigenza di avere qualcuno che bada i bambini nel
3: sì,
4: frattempo
3: sì.
4: che i genitori insomma continuino con la loro permanenza all'estero a livello lavorativo. E quindi i nonni, i materni, i paterni si alternano a 6 mesi gli uni e gli altri, e vanno appunto all'estero ad aiutare i loro figli o le loro nuore, e quindi la permanenza poi diventa una sorta di legame talmente tanto forte, al cuor non si comanda, ai nipoti non si riesce più a staccarsi,
3: sì.
4: E quindi si ha un trasferimento definitivo. E poi tornando ecco a quella percentuale che stavo appunto descrivendo, degli oltre 123.000, l'ultima parte fondamentale riguarda proprio i minorenni, che sono un 10% e 12%, chiedo scusa, e di questo 12% il 10% ha meno di 10 anni, che significa che a partire dall'Italia sono anche famiglie, contesti familiari, e quindi questo invito a pensarlo invece nel paese di accoglienza, quando ci si vede arrivare un uomo, una donna, oppure una famiglia, le esigenze cambiano, ecco, vedere arrivare i bambini in età scolare o anche più piccoli è completamente differente, e noi questo lo monitoriamo grazie alle nostre missioni cattoliche, che sono appunto all'estero, oltre 400.000 punti di contatto con missionari, personale laico, e quindi questa è una grande ricchezza che ci racconta quanto ancora questo fenomeno nato ecco durante l'epoca della grande diaspora del popolo italiano siano invece antenne di sostegno e accompagnamento imprescindibili.
3: Certo, in tutto questo ovviamente c'è anche il discorso della politica, che di qualsiasi colore politico, ecco, questo tema in qualche modo non viene affrontato, o comunque non come si dovrebbe, ecco, nessun partito è riuscito mai a operare in qualche modo, a incidere e a, non dico a bloccare i flussi migratori, però insomma a porsi proprio il problema, ecco, è come se fosse così complicato, ma questa è una mia opinione ovviamente soggettiva, che insomma forse è meglio non metter mano e lasciare che tutto vada avanti, cioè questa è l'impressione, ecco, senza fare considerazioni politiche, ma semplicemente dalla verifica della realtà mi sembra che ormai da tanti anni a questa parte la politica non riesce ad operare, non riesce a incidere in questo settore, insomma in questo ambito.
4: Probabilmente è una questione anche qui culturale, cioè di conoscenza innanzitutto delle questioni, della questione proprio sociologica,
3: sì, sì.
4: Perché ecco, come diceva bene lei, si pensa che si può interrompere il flusso migratorio, e
3: sì.
4: Questa è veramente una cosa impossibile. Perché quando non si sta bene la persona si muove, In un'epoca come quella che stiamo vivendo, invece, dove lo spostamento è proprio cifra che contraddistingue il modo di vivere, è impossibile, ecco, evitare anche semplicemente il pendolarismo per motivi di lavoro. Ecco, voi che siete in Svizzera conoscete benissimo il fenomeno dei transfrontalieri.
3: Certo.
4: Anche quello è un movimento che sarebbe impossibile pensare di riuscire a bloccare. Viceversa, quello che bisognerebbe, ecco, questo anche per me è un mio parere, è capire che il fenomeno va governato,
3: va governato.
4: Ma dopo averlo conosciuto. E anche, per esempio, una delle grandi questioni italiane, ripeto, è la questione del ritorno. Il ritorno non è che non è desiderato. Chiunque nel cassetto ha il sogno del rientro, ma il rientro deve essere possibile, e un rientro possibile lo sarà soltanto quando la persona che ha fatto un percorso migratorio viene riconosciuta e valorizzata per quel percorso. Invece si pensa che chi rientra possa ritornare ad essere la persona che era prima di essere partita, ma non è assolutamente così, perché è plasmata, arricchita dal processo migratorio, conosce più lingue, ha avuto esperienza con un contesto culturale e lavorativo differente, e perché no, ha realizzato anche una famiglia, e che il più delle volte non è la tradizionale famiglia italiana.
3: Sì,
4: per cui invece di pensarla come una famiglia che va ad infastidire un po', no, la tradizione italiana, è una famiglia che risponde e rispecchia il tempo che stiamo vivendo e che ha esigenze differenti, come appunto la scuola internazionale, e cercare una scuola internazionale per bimbi che hanno più nazionalità, perché magari i genitori sono di nazionalità diverse, si tratta di una coppia mista o parlano più lingue, già questo significa escludere tutta una serie di territori rispetto a città e aree metropolitane.
3: Allora, noi ci avviamo verso la conclusione, però volevo farle un'ultima domanda. Purtroppo, insomma, il tema è abbastanza ampio e quindi avremo bisogno forse di molte ore per poter essere, come dire, illuminati su tutto. Però un suo parere sulla nuova legge che limita, la legge sulla cittadinanza, che limiterebbe la trasmissione automatica, appunto, della cittadinanza ai soli discendenti. Voglio un parere veloce su questa legge da parte sua.
4: Anche su questa per me c'è stata molta poca conoscenza dei fenomeni, e la legge ha risposto all'esigenza vera che è esistente di una serie di problematiche, ma che rispondevano ad una determinata area diciamo geografica, che risponde ad una storia della nostra migrazione italiana. Quindi mi riferisco a tutte quelle aree con l'italo-discendenza,
3: sì,
4: no? Quindi l'America, soprattutto latina, l'America del Nord, ma anche l'Australia.
3: Sud America, sì, sì.
4: Ecco, il fenomeno attuale della mobilità italiana è un fenomeno europeo. Oltre il 72% di quelle partenze nell'ultimo anno si è recata in luoghi europei. Ed è una legge che veramente non rispecchia neanche le persone che in realtà hanno molto di più di un'esigenza personale, e rispecchiano veramente un amore per la cultura italiana, e questo l'ho vissuto in prima persona in Sud America, ma c'è anche tutto un mondo, tipo appunto la Svizzera, dove questa legge è veramente incredibile, perché ci sono nonni, ecco, che sono nati in Svizzera, ed è un luogo dove c'è la lingua italiana che è lingua nazionale. Quindi è una legge che non risponde alla complessità, ecco, di cui appunto la migrazione italiana è regina.
3: E quindi anche continua a latitare, diciamo, anche la politica, come anche in questo caso, insomma, ci dice, proprio per non conoscenza del fenomeno, e quindi per non approfondire. Quindi prima di legiferare, in qualche modo proporre delle leggi, sarebbe opportuno forse informarsi un attimo, il che è molto grave. Mi rendo conto che detta così sembra una cosa un po'... Vabbè, chiudiamo in questo modo. Purtroppo sì, dobbiamo effettivamente chiudere. Delfina Licati, io la ringrazio per essere stata con noi.
4: Ma sono io che vi ringrazio e vi auguro buona domenica.
3: Ho recuperato una mail del 2015, ma auguriamoci di non risentirci tra 10 anni, ma a breve, ecco. Proponiamocelo in qualche modo. Grazie ancora.
4: Sì. Grazie, grazie a tutti voi, buona domenica.
3: Grazie. Abbiamo avuto appunto Delfina Licata, sociologa dell'emigrazione, curatrice del Rapporto Italiani del Mondo 2025 della Fondazione Migrantes.
1: Radio Lora Italiana. Tutta l'informazione e il meglio della musica italiana.

0: Italiana con Leo Caruso e Bruno Indelicato.
1: Radio L'Ora Italiana.
2: Radio L'Ora Italiana è qui, è in estate, questo prima domenica, insomma, d'estate, ma la penultima per quello che riguarda la diretta di Radio L'Ora Italiana. Saremo ancora in diretta domenica prossima e poi ci sarà la pausa estiva, dove potete però comunque ascoltare durante le domeniche di luglio e di agosto anche della musica italiana non stop, e poi riprendiamo il 23 di agosto. Ma potete sempre scriverci, il nostro indirizzo di posta elettronica è radioloraitaliana@hotmail.com.
3: Tra poco da Roma il nostro Alessandro Gatta con Gatta Cicova. Prima invece abbiamo parlato di migrazione, di flussi, Bruno, due artisti che hanno origini italiane.
2: Sì, è vero. Siamo
3: Jack Savoretti, nomi, metà italiano, e anche Natalie Imbruglia, lei è australiana, genitori, il papà era dell'isola di Lipari, quindi hanno sangue italiano che scorre nelle loro vene, e li ascoltiamo con un brano, appunto, Ultime Parole,
2: Ultime
3: questo
2: parole.
3: È il titolo. Tra
2: Eccolo
3: poco qua. Gatta Cicova.

0: Ultime parole quindi di due italiani, oriunti italiani, famosi in tutto il mondo, Natalie Imbruglia e Jack Savoretti, che abbiamo anche intervistato, Savoretti.
1: Peraltro, certo.
0: Qualche anno fa, qui sulle frequenze di
1: Radio Loreto.
0: Già qualche anno fa, vedi, il tempo vola. Infatti vola, sono le 10:06 ed è... c'è lo spazio, questo
2: Gatta
0: qui.
2: Cicova, tutto il mondo dello spettacolo, a cura di Alessandro Gatta. Gatta Cicova
1: in diretta da Roma, Alessandro.
0: Alessandro Gatta, buongiorno.
3: Buongiorno Leonardo, buongiorno Bruno, buongiorno. Eccoci qui, ci rivediamo. Sono felice, senti che applauso. Grazie Bruno per avermi messo questo applauso. Sai che sono un po' come dire, alla ricerca dell'applauso, come i bambini prodigio degli anni 80, come le star degli anni 70 e come il famoso film sul Viale del Tramonto, però io non sono mai sul Viale del Tramonto,
1: ma
3: perché io sono Forever Young. Vi è piaciuta questa composizione?
0: Mi è piaciuta molto.
3: Bruno, anche a te?
0: Sì.
3: Meno male,
1: proprio un inizio alla grande, come
3: eccoci pimpante Gatta Cicova con Leonardo e Bruno, quindi proprio oggi vi ho preso due piccioni con una fava, oserei
1: due
3: dire.
1: Piccioni con
0: direi,
1: una fava,
0: esattamente,
1: certo,
0: proprio così,
1: certo.
0: Proprio così.
1: Allora, entriamo nel vivo e oggi non possiamo non così passare in sordina a quello che è successo ieri sera a Tor Vergata, in quel di Tor Vergata, dove 250.000 persone, e ripeto 250.000 persone, record assoluto, anzi ha battuto ogni record, si sono radunate per ascoltare Ultimo.
0: Il concerto di Tor Vergata ha superato il record di Vasco Rossi,
1: esatto,
0: no?
1: lo ha messo proprio in queste ore lo stesso Vasco, e quindi ha dato gli onori al suo giovane collega, dicendo che insomma è giusto che i giovani in qualche modo battano i record, e quindi è molto felice per il giovane
0: pazzesco
1: cantautore.
0: 250.000 persone, alcune accampate lì già da giorni,
1: da molti giorni,
0: per assicurarsi la primissima fila del Pit 1, e quindi un grande concerto ieri sera.
1: Assolutamente, ecco. E come leggi questo fenomeno Ultimo, Alessandro? Perché i numeri sono impressionanti.
3: Innanzitutto avete detto praticamente l'incipit più importante. Il 1 luglio del 2017, ricordiamo, Vasco Rossi aveva riunito ben 225.173 persone al Modena Park e sembrava aver raggiunto il top. Invece proprio Vasco Rossi ha scritto complimenti a Ultimo e soprattutto alla città di Roma, e che si, come hai detto tu Leonardo, come avete detto, si congratulava con Ultimo, quindi comunque questa è una cosa molto importante. Io partirei dai numeri. Ragazzi, un incasso lordo che è stato derivante da questa vendita addirittura di 16 milioni di euro, se consideriamo un prezzo medio di 65 euro a ingresso, insomma, quindi c'è stato anche un grande introito anche per la città di Roma. Infatti l'assessore capitolino a grandi eventi Alessandro Onorato, appunto, diamo anche dei numeri importanti giornalisticamente, perché è importante dare degli input, no?
1: Certo.
3: Avrebbe generato un indotto di circa 90 milioni, ragazzi, il 62% degli spettatori, che circa sono pari circa, pensate, a 155.000, è arrivato da fuori Roma, quindi è vero Roma, ma più del 62%, e questa è la notizia eclatante, ed è stata proprio arrivata da fuori Roma, quindi con una spesa di 360 euro a viaggio. Insomma, stiamo parlando di alberghi, ristorazione, consumi.
1: Tutto un indotto, ovviamente.
3: Certo. Morricone canta, Niccolò Morricone, che è il nome di Ultimo, dove gli ultimi forza hanno e insieme cantano. Questa frase è un po' un incipit, no? Che è un verso appunto tratto dal brano Pianeti. Questa frase è proprio diventato il manifesto di queste 250.000 persone che lo hanno atteso, pensate, per un anno intero. Un anno intero. C'era un boato, io sono passato lì perché vado da mamma che sta ai Castelli Romani, quindi a pochi chilometri a Grottaferrata da lì, e un'area che insomma quest'area è molto molto grande, perché devi anche trovare lo spazio, ragazzi, 150.000 metri quadrati, che è stata trasformata per l'occasione in una vera e propria arena, no?
1: Sì, sì.
3: Mi avete parlato di accampati, infatti sì, avete detto bene Bruno e Leonardo, la cronaca dell'evento comincia molto prima che parta appunto questa prima nota del concerto, no? I giorni precedenti i fan più devoti si sono accampati proprio nei pressi di quest'area con tende, ombrelli, scorte d'acqua. Cioè, siamo proprio di fronte ad una devozione quasi spirituale, vorrei dire, non voglio esagerare, no? Che non teme il caldo, la pioggia, la stanchezza, l'igiene, le lunghe ore di attesa, no?
1: Sì.
3: Sabato, oltretutto, c'è stato un caldo torrido, che poi coincide anche con un anniversario molto importante, il 4 luglio, lo sappiamo, è la stessa data del primo concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico nel 2019.
1: Sì.
3: Quindi questo ponte... Hanno studiato, diciamoci la verità, anche a livello di marketing, proprio tutti i dettagli, perché fare un evento con un festeggiamento di data, quindi 4 luglio 19 e oggi, a 7 anni di distanza, battendo tutti i record, c'erano tutti gli elementi per far sì che questa situazione fosse veramente un evento. Ma non voglio insomma annoiarvi tutti, cerchiamo di dialogare un po', parliamo anche di Fabrizio Moro che era lì con lui,
1: certo,
3: insomma,
1: lui
3: il palco era di 140 metri.
1: E diciamo un'organizzazione che è partita da lontano, perché non l'hanno organizzata ovviamente in 2 settimane, ma ormai da mesi e mesi questo evento era in costruzione, era appunto fatto peraltro in maniera molto molto professionale, badando anche a molti aspetti, tipo l'acqua gratuita per la gente, quindi è stato fatto tutto in maniera... Però io volevo sapere da te, volevo che ci leggessi un po' questo fenomeno ultimo, perché si ha quasi l'impressione che a questo punto tutti prendono conoscenza di Ultimo, anche se chiaramente lui è numero uno in classifica, uno dei più quotati, eccetera, però è come se fosse esploso adesso.
3: Beh, esploso adesso perché questo è stato un
1: La consapevolezza, unico. Certo.
3: La
1: certo.
3: consapevolezza dei più. Allora, la lettura non può non partire da alcuni elementi importanti, ragazzi. Uno che arriva con un elicottero e che richiama un po' l'impresa di Vasco Rossi nel Modena Park e che esplode. Ed è quella frase che ho detto prima, beati gli ultimi. Cioè, il fatto di stringere l'occhio, di sfizzare l'occhio alla... Io lo sapete, no? Ho fatto proprio poco fa tutta una serie di tours di filosofia e musica. Parto da De André. Partiamo da lontano. Dai diamanti non nasce niente... Dal letame nascono i fiori.
1: I fiori, sì.
3: Okay? Questa frase di Via del Campo di De André, ragazzi, è proprio l'elemento che mi permette di leggere questo fenomeno dal punto di vista sociale, economico, professionale, e quello che hai detto tu dell'importanza di Ultimo, la San Basilio, la Borgata, l'Ultimo, appunto, proprio il fatto stesso della parola, no?
1: Sì.
3: Quindi il riscatto. La voglia di dire io vengo, per usare De André, dal letame, ma vi porto i fiori più belli. Vi porto i fiori che nascono e che vi fanno emozionare. La gente è in lacrime, la gente ha bisogno di amore, di vivere un sostituto, di un'esigenza mistica, spirituale, profonda. E questo è stato un vero e proprio rito. Io lo richiamerei con la ritualità, perché se non c'è questa necessità, non si può dare una deduzione. Io sono partito dai numeri, perché altrimenti se partivo da qua, se questo è esaltato, mi sta facendo il discorso filosofico da esaltato e non si capiva nulla. Invece, partendo dai dati, nel sillogismo filosofico è tutto molto razionale, tutto molto logico, questa è la spiegazione, secondo un punto di vista con una deduzione di livello, insomma, non forzata e non superficiale. Se io parto da lì, il ragazzotto che non è bello, non è particolarmente dotato di vocalità eccezionale, i testi sono dei testi carini, ma non è che dici, sai, stiamo parlando del poeta che ha un percorso, anche perché, vabbè, mi taccio perché altrimenti vengo accusato di qualche cosa, insomma, l'evoluzione etica e poetica di artisti come, che ne so, Fossati, un Ruggeri, la scuola genovese, stiamo parlando di poesie che sì, ti toccano sì. Là, a me perlomeno, devo essere anche onesto,
1: certo,
3: è
1: certo.
3: Un po' un punto di vista che capisco, che colpisce molto e che la popolarità, io poi ho un'opinione, Leonardo,
1: sì.
3: Io non credo che il successo sia, lo rispetto, sia solo l'elemento di valutazione di un artista, perché pensiamo a Monti e Foscolo, no? Foscolo non aveva il successo di Monti come poeta,
1: sì,
3: eppure
1: sì.
3: Foscolo lo conoscono Porcettani, Monti non lo considero, ricorda nessuno, questo a livello storico generale, quindi l'artista è colui che rischia. Qui vedo tanta qualità, perché comunque ragazzi l'organizzazione era perfetta, tanta verità, perché se piace così tanto ci sarà pure una verità,
1: certo.
3: E questo quindi lo rispetto molto, vedere la gente che piange, l'abbiamo detto anche fuori onda, mi fa alzare le mani. E questo, insomma, si potrebbe parlare anche per ore e ore e ore di questi fenomeni.
1: Sì, poi diciamo, Alessandro, diciamo che il successo, lo sappiamo tutti, arriva sempre per vie misteriose, ecco, non è che ovviamente il talento
3: Bravo.
1: O anche l'eccellenza è sinonimo poi di successo immediato, successo futuro, oppure... E ci sono tanti elementi, come dicevi, ora non è un De André, non è un Fossati, però effettivamente ha qualcosa in qualche modo che attira, che piace in qualche modo, ed è un riscatto, come dicevi tu, io credo che sia, poi lui l'ha affermato anche in varie interviste, insomma, ha sempre aspirato, insomma, è sempre stata da piccolo anche la sua mission, diciamo, no? Quello di riscattarsi e arrivare possibilmente in alto, e questo anche lui tra l'altro è molto verace, a volte anche molto istintivo, impulsivo, lo ha detto varie volte, ecco, viene criticato anche
3: per
1: questo.
3: Ricordiamo a Sanremo la polemica con la Spagna,
0: presente,
1: c'era anche il nostro Bruno,
0: ero presente, e non ha fatto una buona impressione a
1: e ha dato
0: noi,
1: in quel frangente, appunto, tu c'eri, Bruno, ha dato l'impressione, insomma, di essere un po' così magari arrogante, però forse non era neanche anche in grado di, maneggiare il tutto, ecco, probabilmente non era ancora pronto anche per così avere un dialogo, però possiamo parlare, Alessandro, alla fine di fenomeno ultimo, e questo, i numeri sono dalla sua parte, quindi a prescindere da tutto quello che hai detto.
3: Eh certo, l'abbiamo detto, numeri e fotografia. Per quanto riguarda lo sbrocco a Sanremo, ragazzi, Roma è questo. A volte c'è un istinto bonario, è proprio un modus. Purtroppo noi romani, io sono di Roma, vivo a Roma e poi mi sono anche trasferito, bla bla bla, c'è questa tendenza a dire le cose in maniera un po' brusca, che è anche la tradizione della comicità romana, che è anche un po' il discorso di un'evoluzione, come dire, culturale, popolare. Pensiamo alla comicità di un Naldo Fabrizi, no?
1: Sì.
3: Al cinismo,
1: al
3: sano,
1: cinismo.
3: Ma risolutivo, e quindi ma che te devo dire, ma basta, ma levate, non
1: sì.
3: È tanto cattiveria, viene percepita come bruttezza, ma in realtà è un modus, capito, tutto qua.
1: Certo. Allora, volevo chiudere invece con la TV, non possiamo non parlare del fenomeno televisivo, per me incomprensibile, però insomma, De Gustibus, di questa stagione, ancora targato Maria De Filippi, Temptation Island, che continua a fare ascolti stratosferici e che continua a tirare alla grande. Io non lo guardo,
3: ecco.
1: Però insomma, da osservatore bisogna, come dire... osservare gli eventi e quindi cercare anche di capirli.
3: Ma
1: eventi televisivi in questo caso.
3: Chiudiamo Gattacicova in questa diretta e poi domenica vi saluterò con una
1: intervista,
3: no?
1: Sì,
3: quindi
1: sì.
3: È stato volevo ringraziarvi prima di parlare di Temptation Island. Volevo ringraziare Bruno per la pazienza,
0: grazie,
3: perché comunque lavorare a distanza.
0: Certo.
3: E poi anche perché, cari ragazzi, Leonardo e Bruno, dopo 2 anni e mezzo quasi di collaborazione abbiamo avuto anche noi, come in tutte le redazioni del TG1 dove sono stato, di Uno Mattina, di Sanremo, di Vita in Diretta, un po' una sorta di sbrocco, no? A proposito,
1: eh beh, succede,
3: di
1: insomma,
3: proprio
1: la
3: da
1: vita.
3: Relazionale, e questo è bello perché certo. La vita è bella perché
1: sono le
3: è
1: interazioni
3: vero,
1: umane che...
3: no, a parte relazioni umane significa che siamo una relazione viva che comunque ci si confronta,
1: vivi,
3: esatto,
1: vegeti
3: è,
1: e combattivi,
3: alta, esatto, mi sono divertito bravo. Molto
1: sì,
3: vero
1: sì.
3: Bruno, quindi continuiamo così. Concordo. Grazie. Perché
0: grazie,
3: ricordiamo che Bruno monta i pezzi, Leonardo ci coordiniamo sempre,
1: esatto,
3: con tanta pazienza,
1: sì, sì, sì.
3: Siamo a distanza, vogliamo dirlo ai nostri radioascoltatori che mi chiedono, ma tu sei a Zurigo? Sì, col cuore sì, perché ci sentiamo, organizziamo e vi ringraziamo. Questo, scusate, ci tenevo tanto a dirvelo,
0: certo,
3: come
0: ti
3: ultima
0: ringrazio.
3: Puntata
1: e ti aspettiamo
3: diretta.
1: Sempre a Zurigo, tu lo sai.
3: E mi aspettate a Zurigo,
1: prima o poi
3: a cuore.
1: Ti avremo.
3: Prima o poi verrò. E detto questo, perché è un po' una dichiarazione d'amore, come non fare una dichiarazione d'amore prima di parlare di Temptation Island?

0: importante in questo sì. tipo di cosa, quindi do anche un taglio.
1: No, te lo dico perché effettivamente i numeri, una volta tanto, ripeto, io non lo guardo, ma non per snobismo, non mi interessa. Ma i numeri corrispondono, perché io parlo con la gente e lo guardano tutti, così, e io faccio un'indagine, insomma, di poche. Quindi effettivamente anche qui si tratta di fenomeno televisivo e che funziona e piace, insomma, è così.
0: Eppure è sempre uguale, nonostante
1: Sì,
0: questo fa oltre 3
1: sì.
0: milioni e 6, 3 milioni e 6 oggi è un successo incredibile.
1: Esatto, sì. E quindi la ditta De Filippi prosegue, insomma, così, sì.
0: Grandi professionisti della televisione, ricordiamo la TV è anche mestiere, quindi è
1: Esatto.
0: importante, una che fa il 28% di share, su
1: Sì.
0: Rai 2 c'è il padre della sposa che ha fatto il 4,9.
1: Sì.
0: Next 5,93, insomma, avete da fare tutto il programma, non vi annoio con tutti i dati, dati, dati,
1: Certo,
0: però
1: no, no, ma è
0: insomma,
1: così, è così.
0: questa è la verità, ragazzi. Quindi dai, Temptation Island, la realtà è questa, e addirittura con punte di 3 milioni e 8 e 19,
1: Sì.
0: insomma, delle cose con 26,
1: E
0: 61
1: con
0: ci
1: i
0: sta,
1: mondiali di
0: veramente.
1: calcio dall'altra parte, tra l'altro.
0: Esatto, ecco,
1: Ecco.
0: bravo, ecco, stavo per dire,
2: Sì,
0: esatto,
2: anche
0: sì.
1: Tra
2: Da
1: l'altro,
2: considerare, certo.
1: altrimenti.
0: Vero, Bruno, anche
2: Sì,
0: quello è da considerare. Sì.
2: assolutamente.
1: Allora,
2: Bene.
1: Alessandro, noi ci congediamo per quanto riguarda questa prima parte di stagione. Da agosto, ovviamente, ci risentiremo, ma domenica prossima ci proporrai un'intervista. Dici qualcosa in proposito.
0: Allora, domenica prossima, anzi, voglio ringraziare di nuovo voi per il montaggio fatto da, abbiamo deciso con voi che io dico fate la voi in diretta e Bruno e Leonardo, più che altro abbiamo parlato, l'ho fatta io da qui. E quindi va montata, va rielaborata. Ho incontrato Galimberti, questo scrittore svizzero, ragazzi, quindi
1: Sì,
0: gatta che sta
1: sì.
0: in Italia. Ha
1: Intervista
0: fatto,
1: ecco,
0: grazie
1: un
0: alla
1: autore.
0: possibilità che mi avete dato, perché era un contatto che è arrivato a me, ma insomma i contatti
1: Insomma,
0: arrivano a
1: gatta
0: tutti.
1: tutto può.
0: Gatta tutto qua, vi ringrazio di questa opportunità, non è detto, quindi c'è proprio un'apertura mentale, una collaborazione anche tecnica montata. Galimberti, quindi assisteremo a questo scrittore di noir, di gialli, molto particolare, ma anche secondo me che dà una fotografia bella di un anno nostro, che è stato di cultura, di pezzi, di cose belle fatte insieme
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: di livello sempre molto alto. Quindi Galimberti a domenica, poi vi diremo gli orari e io vi ringrazio ancora con tutto il cuore, buona Svizzera, buona Radio Lora Italiana, seguiteci sempre perché chi non
2: Grazie.
0: ci segue, che cosa possiamo dire Bruno e Leonardo? Che succederà
1: Evitiamo.
0: se non
1: No,
0: ci segue?
1: scherzo.
2: Come la Jalappas, chi non ci
1: Chi
2: segue,
1: non
2: vabbè,
1: ci segue,
2: lasciamo lì,
1: eccetera.
2: puntini, puntini, puntini.
1: Grazie
0: Puntini, puntini,
1: Alessandro e grazie
0: puntini.
1: Roma,
2: Va
1: visto che ci.
2: bene. Grazie.
0: Buona
1: Ciao
0: estate,
1: Alessandro.
0: ragazzi, e grazie
2: A
0: sempre.
2: te,
0: Ciao.
2: grazie Alessandro
0: Ciao, ciao, grazie.
2: Gatta.
3: Gatta Cicova, la rubrica di spettacolo con Alessandro Gatta. Gatta Cicova, tutti i successi estivi di ieri e di oggi. Questa è la tua colonna sonora dell'estate. Radio Lora Italiana. Accendi la tua estate.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Canto d'amore.
1: Questo tempo di un fiore.
0: Marco Mengoni e La Mango, ovviamente a Radio L'Ora Italiana. Prima di passare a Motori e Mobilità, notizie di viabilità dal Touring Club. E sono partite le file, le colonne verso il sud, quindi l'autostrada 2, Lucerna, direzione San Gottardo, tra Vassen e Göschen, traffico bloccato per circa 2 km al momento, e questo equivale a un ritardo di circa 20 minuti. 10:29, tra poco non solo musica, con tante novità, un'intervista a una cantante emergente italiana, si chiama Chazé, prima però Motori e Mobilità, a cura di Graziano Guerra, editore di tuttosprint.ch.
2: Motori e mobilità, a cura di Graziano Guerra.
3: Gentili ascoltatrici, cortesi ascoltatori di Radio L'Ora Italiana, buongiorno. La prova Peugeot E3008 Dual Motor è un SUV elettrico a trazione integrale. Due motori, 325 cavalli e 509 Nm di coppia per una guida stabile e sicura. La trazione 4x4 ha mostrato tutta la sua efficacia. In città il silenzio della propulsione elettrica e l'abitacolo con panoramic ai cockpit regalano comfort. Autonomia fino a 513 km e ricarica rapida in circa 30 minuti. Sedili AGR, impianto audio da 690 watt e bagagliaio fino a 1619 litri. In test la Launch Edition, il listino da 56.900 franchi. Equipaggiamento omaggio e bonus per la versione GT Allure. Il nuovo SUV DS numero 7, assemblato in Italia a Melfi, arriva con più spazio, fino a 740 km di autonomia e una ricarica stabile che in 10 minuti aggiunge circa 200 km, ordinabile sia ibrido sia elettrico. Nuova Nissan Leaf trionfa agli Auto Express New Car Awards, aggiudicandosi 3 premi: Auto dell'anno 2026, Auto aziendale compatta dell'anno e Elettrica accessibile dell'anno. Auto Express ha elogiato autonomia, prezzo competitivo, qualità di guida. Electra apre la sua app a 800.000 stazioni di ricarica in tutta Europa, oltre 15.000 i punti di ricarica in Svizzera. L'app analizza in tempo reale potenza di ricarica, disponibilità, posizione e prezzo e suggerisce il punto di ricarica adatto. Mitsubishi Svizzera. Stewart Pains assume la carica di responsabile del marchio, succedendo a Bruno Campino, il quale, sempre all'interno del gruppo Emil Frey, è ora alla guida della GZ Automobile AG. Zicker, Svizzera può guardare a un primo semestre 2026 di successo. Con 518 immatricolazioni, il marchio elettrico si è affermato saldamente sul mercato, a pochi mesi dal suo lancio. Zicker 7X, uno dei modelli elettrici più immatricolati in Svizzera. Mondo Moto, Honda lancia la moto elettrica VN7 accanto agli scooter EM1e e QVe, ampliando la strategia elettrica per la mobilità urbana. Ferrovie federali svizzere, Lucerna, Küsnacht am Rigi. Nell'estate 2026 la linea sarà chiusa per 5 settimane, dal 13 luglio al 14 agosto, per lavori. Previsti interventi notturni a inizio luglio e fine agosto. S3 sospesa, bus sostitutivi in servizio. Modifiche anche per il Voralpen Express, con corse dirette tra Lucerna e Argoldau. Partiti i lavori di ampliamento a 4 binari tra Zurigo e Winterthur, con la galleria di Brutten come opera chiave. Giovedì scorso a Basterstorf il consigliere federale Rösti, il consigliere zurichese Neukomm e l'amministratore delegato Ducrot hanno dato il via al progetto che eliminerà un collo di bottiglia e ridurrà i tempi di viaggio per S-Bahn, lunga percorrenza e merci. Radio Giornale delle Meraviglie. La prima grande ondata di caldo estivo ha portato temperature molto elevate, mettendo sotto pressione persone e veicoli. Per affrontare al meglio queste giornate valgono alcune regole di base: bere molto, evitare sforzi fisici, proteggersi dal sole e, quando possibile, restare all'ombra o in ambienti climatizzati. Chi viaggia in auto deve partire preparato. SEAT mostra su tuttosprint.ch come mantenere la mente lucida e viaggiare in sicurezza, dalla corretta aerazione dell'abitacolo ai controlli prima delle vacanze. Volkswagen ha deciso di risolvere un problema universale. Dove dormo se mi viene voglia di scappare per un weekend all'ultimo minuto? La risposta è il nuovo pacchetto Buonanotte che trasforma l'ID.Buzz in un mini camper pronto a tutto, dal campeggio improvvisato alla fuga romantica con vista parcheggio, per tutte le versioni auto del van elettrico a partire da 2.505 franchi. Peugeot rafforza il suo legame con il mondo del cinema, diventando sponsor ufficiale automotive della Mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2026 al 2028, Casa del Leone protagonista con 40 veicoli dedicati a talenti, registi e ospiti, oltre a una presenza esclusiva sul red carpet e al Palazzo del Cinema, dove sarà esposto il concept Polygon. Notizie e informazioni su tuttosprint.ch e sul sito dell'Eco da 60 anni, storico giornale degli italiani in Svizzera, l'ecotele7.com. Buona domenica a tutti, perché domenica è sempre domenica.
2: Motori e mobilità. A cura di Graziano Guerra.

0: Abbiamo fatto un salto anni, fino agli anni 70. Leo, non vorrei sbagliare.
1: Esatto. Siamo negli anni 70 con Vincenzo Spampinato, con questo brano che ebbe un grandissimo successo. Lui, tra l'altro, un bravissimo cantautore. Ottimo autore, ecco. Ma torniamo all'oggi.
0: Sì, torniamo all'oggi, anzi direi proprio di partire con Non Solo Musica. Sono le 10:38 qui su Radio Loro Italiana.
2: Non Solo Musica, con Leo Caruso e Bruno Indelicato.
0: In diretta, oggi noi due, fino al mezzogiorno, ma alle 11 ci raggiungerà Selena Mele con la Generazione Alfa per una mezz'oretta. Musica nuova, puntata dedicata nuovamente ai giovani. E quindi non a noi.
1: No, purtroppo no. ai noi.
0: Allora, le ultime novità discografiche qui su Radio Loro Italiana, Non Solo Musica, ma abbiamo un'anteprima, tra poco, una diretta telefonica con una cantautrice polistrumentale.
1: Giovanissima.
0: Giovane, una delle voci emergenti più interessanti della nuova scena pop d'autore, che ci presenta il nuovo singolo che si chiama Brucia Piano, lei è Sciazza, quindi tra pochissimo. Poi parleremo di Sanremo 2027, di Ultimo abbiamo parlato naturalmente poco fa con il nostro Alessandro Gatta, e ricordo che Radio Lora Italiana la potete ascoltare la domenica mattina anche sulle frequenze di Radio 102. Radio 102 è in onda normalmente 24 ore su 24, r102.ch il sito, che in Ticino, in Svizzera italiana, è anche ascoltabile sul DAB. Quindi a questo punto salutiamo chi ci ascolta dal Ticino, Radio Loro Italiana, la domenica mattina attraverso le frequenze DAB.
1: E salutiamo anche il nostro collaboratore Davide Vitale, ovviamente.
0: Certamente.
1: Responsabile conduttore di R102, ma parleremo anche di classifiche, le super classifiche della settimana, daremo un'occhiata ad Amazon, Radio e Spotify, che sono appunto i 10 CD e vinili più venduti, le 10 canzoni più ascoltate, quelle più forti in streaming.
0: Esattamente, Leo, ma partiamo con Jovanotti, che insomma anche lui è un successo dopo l'altro, alcune non sono sue, insomma sono collaborazioni,
1: sì,
0: come questa qui, insomma, con Gabri Ponte, che è un grande produttore.
1: Esatto, aveva collaborato da poco con Alfa, intanto ecco, è uscito già questo singolo, perché ormai escono praticamente ogni giorno, ecco,
0: ogni
1: non
0: giorno.
1: Più il venerdì, il no, giorno canonico dedicato alle uscite, ma insomma è molto difficile stargli dietro, bisogna rincorrerli. Lo ascoltiamo però.
0: Assolutamente, DNA, quindi qui su Radio Lora Italiana.
3: L'estate suona qui su Radio Lora Italiana.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: mio DNA.
1: DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
2: Ciao ragazzi, sono Lorenzo Jovanotti. Allora, voi mi state ascoltando su Radio Lora e mi fa piacere parlare con voi. Vi mando un grande abbraccio dall'Italia. Ciao.
3: Signore e signori, non solo musica.
4: Con Leo Caruso e Bruno Indelicato.
1: E siamo qui in diretta 10.44 a Radio Lora Italiana con Non Solo Musica, le novità discografiche. Tra poco sentiremo il nuovo singolo, come annunciato, di questa artista nuova.
5: Esatto.
1: Chazza.
5: E ma... c'è scritto anche Salvatore da Baden, e saluta noi tutti, è in procinto di recarsi in vacanza, non in Italia questa volta, ma in Spagna. Quindi
1: bene,
5: saluta noi tutti e noi gli auguriamo buone vacanze.
1: Così,
5: Salvatore.
1: Evita il traffico in A2, Gottardo, dove sono arrivati già quasi a 3 km in questo istante. Allora, parliamo invece di un'altra coppia musicale, naturalmente.
5: Sì, tutti continuano a cantare con tutti, ormai ecco, è un affollamento incredibile di duetti.
1: E qui parliamo di Juli.
5: Sì, lui è un...
1: Scritto Juli, come luglio in tedesco.
5: Esatto, è un produttore discografico italiano di grande successo e ha voluto anche Biagio Antonacci in questo singolo, ecco. Molto molto carino, che è uno dei pezzi sicuramente che farà molta strada in questa estate 2026. Ve l'abbiamo già proposto e ve lo riproponiamo. L'ultima canzone, Giulia e Biagio Antonacci.
3: Non solo musica, disco novità.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, quindi, Iuli e Biagio Antonacci qui a Radio L'Ora Italiana, mentre sono le 10:50 minuti.
2: L'estate suona qui su Radio L'Ora Italiana.
1: L'estate 2026 di Radio L'Ora Italiana. E Leo, noi ci saremmo.
3: Benissimo.
1: Vuoi introdurre te?
3: Ma sì, io introduco e do il benvenuto ad una giovanissima interprete che abbiamo al telefono. Shaza, pronto?
1: Eccola qui, ecco.
4: Pronto?
1: Noi.
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
4: Ciao.
3: Buongiorno e benvenuta Shaza qui a Radio L'Ora Italiana. Allora, Shaza, cantautrice, polistrumentista e artista visiva, quindi tantissima roba data la tua giovane età, praticamente suoni tantissimi strumenti e sei uscita adesso con in realtà due singoli, Bruciapiano e Estate Roma. Parlaci allora intanto di questo nuovo singolo.
4: Allora, Estate Roma è una canzone che nasce da una città,
3: sì,
4: e da cui sono stata presa. È ispirata totalmente dall'arte e dall'ambiente che ho all'interno, e esattamente come spiego nella canzone è una città che mi ha insegnato che non c'è qualcosa di bello in tutto e per tutto, ma c'è sempre un lato un po' stropicciato, e a me ha affascinato anche a quello di questa città. E ovviamente parla di un amore che casualmente si è coltivato nella stessa città che amo.
3: Quindi la città che ti ha colpito, diciamo. Dicevo che tu sei polistrumentista perché suoni davvero tantissimi strumenti data la tua giovane età.
4: Sì, io, diciamo, prima di scrivere ho iniziato a suonare. E la mia esperienza musicale inizia all'età di 5-6 anni.
3: Sì.
4: E ho iniziato a suonare l'ukulele e poi mi sono, diciamo, aperta. E lo strumento che ho scelto che diventasse il mio principale è la batteria.
3: Sì.
4: Perché dopo l'ukulele mi sono innamorata della batteria e poi da lì mi sono espansa su tutti gli strumenti.
3: Hai iniziato suonando la batteria, leggevo da qualche parte, giusto?
4: Sì, è lo strumento che suono da più tempo e che ho scelto essere mio, diciamo.
3: Sì.
4: Diciamo, ho iniziato a studiare da quello perché poi gli altri strumenti ho iniziato a studiarli da sola.
3: Quindi autodidatta di fatto. Hai imparato, insomma, cammin facendo.
4: Sì, poi ho preso anche alcune lezioni,
3: sì,
4: perché vabbè, sono amica con la mia scuola di musica, quindi diciamo anche loro mi hanno sempre supportato.
3: Certo. E leggevo che sei anche artista visiva. Ci puoi spiegare questo?
4: Allora, insieme alla musica, un'antropi che mi ha accompagnato è stata l'arte.
3: Sì.
4: E vabbè, ovviamente da piccolina ho iniziato a disegnare e andando avanti col mio percorso ho scelto di avere una formazione a livello scolastico artistica.
3: Sì.
4: E quindi ho appena completato i miei studi al liceo audiovisivo multimediale, dove ho avuto la possibilità di studiare grafica, cinema e fotografia, e tutte e tre forme d'arte che mi affascinano sono riuscita a rendere mie con un mio stile e che accompagnano la mia musica effettivamente, perché nella scrittura poi io ho una visione, diciamo, di forme, comunque
3: sì,
4: un'immagine chiara.
3: Sì. Ti hanno in qualche modo etichettato, Shaza, come interprete indie. Ti ritrovi in questa definizione o è lontana da te?
4: Oh, effettivamente è vero.
3: Mm-hmm.
4: E anche perché oltre a indie, oltre ad essere indipendente, è anche lo stile da
3: sì,
4: cui io provengo e che ascolto, diciamo. Io ho avuto una formazione musicale ampissima e poi ho scelto di ritrovarmi in questo gruppetto, cioè l'indie.
3: Sì, quindi ti ritrovi di fatto in questa... ti collocano nel modo giusto, diciamo.
4: Sì.
3: Ah, ok. Senti, Shaza, noi eravamo d'accordo per Bruciapiano, effettivamente, quando abbiamo organizzato questa intervista. Il brano che manderemo in onda oggi, poi mandiamo in onda anche Estate Roma. Ce ne parli?
4: Allora, Bruciapiano è una canzone scritta come uno sfogo silenzioso.
3: Mm-hmm.
4: Non tanto un urlo di qualcosa che esplode, ma è un rumore lento.
3: Sì.
4: Infatti, come ci dice il titolo, Bruciapiano.
3: Sì.
4: Volevo trasformare, diciamo, queste mie sensazioni interne in immagini e atmosfere, più che frasi esplicite, no?
3: Sì.
4: E quindi io, cioè, sono stata molto aperta e vulnerabile nella scrittura di questa canzone, perché parla appunto di miei sentimenti, che mi porta ad avere sensazioni sia interne che esterne.
3: Esatto, bene. Noi l'ascoltiamo, prima però di lasciarci, Shaza, diamo delle indicazioni a chi ci sta ascoltando per poterti seguire eventualmente sui social e conoscerti meglio. Come fare e dove indirizzarsi?
4: Allora, mi trovate su tutti i social, Instagram, TikTok, Facebook, come Shaza Official Music.
3: Sì.
4: E dove poi potete vedere tutti gli aggiornamenti. Accenno un tour, perché dopodomani c'è una data.
3: Ah, ok.
4: A Cecina, quindi lì dai miei social potete vedere tutti gli aggiornamenti. E la mia musica la trovate su tutte le piattaforme, da YouTube a Spotify, Apple Music, dove volete, come Shaza.
3: Benissimo. Ok, allora noi ci ascoltiamo intanto Bruciapiano e ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stata con noi, e in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. E speriamo
4: grazie,
3: a presto.
4: Ringrazio voi per avermi invitato nella vostra trasmissione, ringrazio tutti gli ascoltatori, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Grazie a Shaza.
3: Grazie. Ecco. Bruciapiano, eccolo il singolo.
2: Non solo musica, disco novità.

0: Shaza Bruciapiano, nuovo singolo che ci siamo ascoltati, l'abbiamo sentita in diretta qui a Radio Lora Italiana in anteprima, è appunto una disco novità, è un'anteprima anche per la Svizzera, questa nuova cantante emergente, compositrice Shaza. Siamo pronti per dare la linea alla nostra carissima Selena, ma avrete sentito, avrete visto sui social tanti video di Eros Ramazzotti e della sua ex moglie Michelle Hunziker, perché ieri è stato il grande giorno di Aurora Ramazzotti, la 29enne, figlia di appunto di Eros e di Michelle. Si è sposata con il 30enne Goffredo Cerza, si sono sposati civilmente a Militello in Sicilia, che credo sia il paese di nativo di
1: Baudo.
0: Di Baudo, infatti c'è il murales con la foto.
1: E credo l'abbiamo dato la cittadinanza, insomma,
0: sì,
1: anche perché lei trascorreva le vacanze lì.
0: Esatto, quindi prima della grande cerimonia al castello Oxirumi Serravalle hanno festeggiato con gli ospiti durante una cena sotto gli ulivi, e la Hunziker e anche Ramazzotti ovviamente, entrambi.
1: Sono un po' come i Carrisi, ormai se ne parla ovunque, sì, dappertutto c'è lì. Ritroviamo.
0: E apparivano visibilmente felici, appunto, dicevo, ci sono diversi video che circolano
1: vedere.
0: In rete. Direi, insomma. Quindi Aurora, io, cioè, immagino qualcuno di voi se la ricorderanno, ma io l'ho vista proprio in culla.
1: Sì.
0: La carissima Aurora, ecco, da piccola. E allora, non più tanto piccola è la nostra Selena, è cresciuta, ma tra noi
1: sì,
0: in studio
1: sì.
0: È la più giovane.
1: È la più giovane.
0: E quindi direi diamo spazio a Generazione Alfa e dopo ci risentiamo per non solo musica, per parlare anche di Sanremo. Ci sono alcune novità per quello che riguarda l'edizione Sanremo 2027.
2: Generazione Alfa con Selena Mele.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Generazione Alfa, rieccoci qui! I nostri bambini che ci ascoltano, i nostri giovani, come mi hanno chiamato anche Bruno e Leo, visto che io qualche volta li prendo un po' in giro parlando sempre di generazioni, della gioventù, della vecchiaia, diciamo un po' così. Oggi è l'ultima rubrica prima delle vacanze estive, prima della pausa estiva, diciamo così, e poi noi ci risentiremo poi ad agosto, dopo le vacanze estive. E io oggi non vi porto un nuovo tema come di solito, ma parleremo un po' del mio anno, diciamo del mio anno radiofonico che c'è stato adesso con questa rubrica di Generazione Alfa. E se vi ricordate, due settimane fa abbiamo parlato della musica o delle influenze che hanno i cantanti spagnoli o quelli italiani e viceversa, e io direi proprio di ascoltarci una di quelle canzoni e ascoltiamo anche qualcuno che è stato ai microfoni di Generazione Alfa e ascoltiamo Flamenco Paranoia con Samurai J.
2: Generazione Alfa con Selena Mele.

0: Generazione Alfa con Selena Mele.
1: 11.05, abbiamo appena ascoltato Samurai J con Flamenco Paranoia, la canzone che sta andando fortissimo adesso anche nelle radio in Italia. E diciamo che, parlando anche di Samurai J, che è stato ai microfoni di Radio Lora, che è stato il mio primo, diciamo, cantante che ho intervistato, avendo iniziato proprio ad agosto la rubrica di Generazione Alfa, e adesso diciamo che è spopolato proprio dopo Sanremo, dopo la canzone Ossessione e tutt'altro, quindi sta facendo un percorso molto molto bello anche con l'album che ha lanciato poco tempo fa. Ed è anche bello per me, ovviamente, perché prima di Sanremo non è stato tanto conosciuto, però adesso sta intraprendendo le strade, diciamo, un po' più che lo slanciano, diciamo, un po' più in là. Come adesso di possibilità ne ha avuto anche Sal Da Vinci dopo la sua vincita a Sanremo, che pochi giorni fa al Pride di Napoli ha detto questo sull'amore, che ascoltiamo.
2: L'amore in questa canzone che ho... L'amore è universale. L'amore in questa canzone che ho voluto raccontare è l'amore per tutto. Chi siamo noi? Chi sono io? Chi siamo noi per giudicare o magari dire questo sì, questo no, questo si fa, questo non si fa, perché quello fa così? Chi siamo? Ognuno l'amore se lo spopazza a modo suo.
3: Secondo te un artista come te, così importante, ha la responsabilità di raccontare appunto l'amore per tutti, non soltanto per le coppie etero ma anche per le coppie gay?
2: Noi abbiamo una grande responsabilità per quello che raccontiamo e per i messaggi che vogliamo raccontare nelle canzoni. È fondamentale scegliere da che parte stare e come raccontarsi. I tempi sono cambiati, c'è un linguaggio totalmente diverso, ma io ho sempre vissuto con il cuore nel passato e la testa nella modernità. Quindi libertà, quello che mi auguro io è la libertà per tutti. Cioè, la libertà non significa una cosa, non è un disegno. La libertà è il mondo, è la vita, cioè liberi di vivere la propria libertà.
1: E questa è stata l'intervista che Sal Da Vinci ha rilasciato a Radio Pride. Ed è molto bello quello che ha detto anche lui, perché comunque ha detto con il cuore sta nel passato, però con la testa sta proprio nell'adesso, ed è ciò che ho detto anche io sempre, molto spesso, nella rubrica di Generazione Alfa, parlando anche con Bruno e Leo, magari scherzando, chiamandoli un po' vecchiocci o un po' prendendoli in giro dicendo che sono millennial, però comunque è sempre bello avere proprio questa fusione di generazioni in generale. Io direi proprio di ascoltarci Sal Da Vinci con la sua nuova poesia.

0: Generazione Alfa con Selena Mele.
1: Rieccoci dopo Sal da Vinci con la sua poesia. Come abbiamo detto, è proprio anche la sua una fusione, però due settimane fa abbiamo parlato della musica spagnola e italiana, però la canzone che ha fatto adesso Sal da Vinci ha più un'influenza di bachata, diciamo così. Vedremo poi se magari in quest'estate in spiaggia si ballerà un po' più al ritmo di bachata. Ritornando a noi, vi do subito l'appuntamento che sarà poi dopo le vacanze estive, che poi noi ci risentiremo il 30 di agosto, quindi diciamo che c'è una pausa un po' più prolungata, però poi ci risentiremo. Vorrei anche un po' riflettere, visto che ne stavamo parlando, proprio su questo anno radiofonico, il mio primo anno radiofonico, che stavo parlando poco fa, che io, come ho detto già spesso, sono stata ospite di quando ero piccolina, proprio piccina.
2: Sì, sì.
1: E quando avevo, non mi ricordo, magari 6 anni, quindi diciamo che Leo e Bruno mi conoscono da un po' di tempo.
3: Siamo qua. Da
2: mettiamo sempre
3: annetto,
2: il coltello nella piaga oggi, comunque.
3: Infatti,
2: vabbè,
3: si torna indietro.
1: Da un po' di tempo, quando c'era Tiziana e sì, faceva sì. La rubrica lei dei
2: che bambini. Che salutiamo, Tiziana.
1: E diciamo che da lì, sì, ho parlato un paio di volte in radio, però mai come adesso. E devo ammettere, la difficoltà per me all'inizio era proprio parlare ma non avere un feedback, proprio una risposta
2: a
1: tempo, perché tu parli, magari ci sono i radioascoltatori e radioascoltatrici come adesso, ma non hai nessuna risposta di chi ti sente, chi non sente. Però devo dire che abbiamo un radioascoltatore che ci sente dal Brasile.
2: Addirittura?
1: Dal Brasile, che è Antonio Ciampa.
2: Sì.
1: Che ci saluta dal Brasile.
3: Ah, quindi immaginate. Buon dia. Ma lì non è lì ancora.
1: È ancora notte. Quindi proprio da dire che siamo arrivati fino a oltre oceano.
2: Ma
1: in pratica.
2: Sì, attraversiamo gli oceani ormai.
1: Però lì non c'è, nonostante che parlassero un'altra lingua, si capisce, no? Come la canzone che dice dei pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: Generazione Alfa con Selena Mele.
1: Rieccoci dopo i Pinguini Tattici Nucleari, che qui ascoltiamo sempre buona musica, soprattutto sono canzoni che adesso nelle charts anche in Italia stanno proprio nei primi posti, diciamo così. E ritornando al ricapitolo di questo anno radiofonico, vorrei sapere anche un po', Bruno e Leo, cosa ne pensate della mia influenza da, diciamo, giovane, perché io non sono manco della generazione alfa, ma io sono tra millennial e generazione Z, quindi un po' un piede dentro, uno fuori, quindi
2: un po' così, mezzo...
1: un mix, diciamo, di queste cose.
3: E che voi senti, direbbero a Roma?
1: Che ne dite dell'influenza adesso da giovane?
3: Sì.
1: Da parte mia, diciamo,
3: sì.
1: Così.
3: Da non più giovanissima.
1: Infatti.
3: Faccio il cattivello, no?
1: Ma è vero.
3: Vabbè, no, sì.
1: Effettivamente. Non...
3: Cosa vuoi sapere esattamente? Cioè, la domanda, qual è il fulcro?
1: Come la vedete l'influenza adesso di una voce giovane a Radio Lora? È un po' diversa.
2: La tua presenza,
1: sì.
2: la tua
1: come
3: collega,
1: diciamo,
2: sì,
1: così.
2: Beh, è sicuramente una novità, perché porti anche nuovi termini, terminologie, no? A volte anche quello, e ci fa sentire un po' più giovani noi,
3: sì,
2: per quello che riguarda Leo e io, ma credo che anche gli ascoltatori, insomma, sai, perché non è più un programma dedicato ai bambini, anche se oggi i bambini, insomma, passati 6 anni già non sono più tanto bambini, e quindi per gli adolescenti, per i ragazzi, per i giovani, sperando che siano anche che ci sia questo passaggio, no, di tradizione, lo vorrei chiamare così, tra genitori e ai figli di oggi, perché i nostri genitori ci hanno un pochino insegnato ad ascoltare la radio, che si ascoltava,
3: sì,
2: la radio a casa,
3: sì.
2: Oggi un po' meno, i genitori giovani lo fanno un po' meno, ma spero che questo continua, così possa continuare questa tradizione di Radio Lora Italiana, ma in generale la radio.
1: Sì, perché comunque la radio al giorno d'oggi non si sente più tanto, perché l'abbiamo anche già detto varie,
3: sì,
1: volte, parlando,
3: sì,
1: anche delle generazioni, che i giovani sono sempre più su Spotify, TikTok, Instagram.
2: No, assolutamente, quello che volevo aggiungere è che tu sei venuta qua da noi, anzi ti conosciamo da anni,
1: sì,
2: insomma, ma sei venuta e dice: io vorrei partecipare a fare una trasmissione alla radio. Non sei venuta e hai detto: vorrei fare un podcast.
1: No,
2: esatto. Cioè, la radio, vuoi fare la radio?
1: Esatto, come ha detto anche Bruno, a me è stato proprio una, diciamo che da generazioni a generazioni, perché a me hanno iniziato a sentirli i nonni, poi mamma e papà, e poi così sono entrata anche io in questa.
3: E quindi è una grossissima responsabilità.
1: Sì, anche
3: quella di avvicinare i giovani.
1: Soprattutto.
3: Scusate, come diceva Bruno, non frequentano molto la radio,
1: esatto,
3: ecco, hanno altri canali, diciamo, di fruizione.
1: Esatto.
3: E quindi la tua responsabilità è doppia, quindi quella di fare un bel programma, ma anche di avvicinare questa fascia, perché come ricordava Bruno, i bambini anche loro hanno delle dinamiche diverse ormai con i telefonini, sono altrove anche
1: loro. Con i social media.
3: Ciò non significa che la radio non sia più seguita, però effettivamente per una fascia di giovani,
1: esatto,
3: probabilmente, quindi la tua responsabilità è grandissima.
1: È grandissima, infatti... A volte, quando sono anche già stata fermata per strada,
3: sì,
1: di gente che mi ha chiesto: ah, ti ho sentito per radio, ed è molto bello, perché magari...
3: Hai già rilasciato autografi?
1: Autografi no, non sono arrivata ancora a tal
3: ancora
1: punto,
3: no.
1: Però
3: okay.
1: Chissà, magari in futuro, ma diciamo che comunque è bello magari anche sentire qualcuno che è della fascia d'età un po' più grande,
3: certo,
1: di me, però ma anche quella più giovane che poi mi dice: ah, ma tu sei in radio, non lo sapevo, poi magari ti sento, che
3: sì,
1: poi per chi non lo sapesse, abbiamo il sito web dove ci si può sentire anche live, per chi non avesse la radio può scrivere www.radiolora.ch e che ci può ascoltare,
3: sì,
1: anche,
3: radio, certo,
1: anche,
3: sì,
1: live, quindi la possibilità c'è. E ascoltiamo come prossima canzone Berlino di Ernia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Generazione Alfa con Selena Mele.
1: Sono le 11:24 in questa domenica del 5 di luglio, che abbiamo, che in piena estate, diciamo così, che tra una settimana per i ragazzi iniziano le vacanze estive di 5 settimane. Io mi includo perché io sono professoressa di musica, quindi anche io ho questo lusso di 5 settimane, però ovviamente mi tocca lavorare anche a me per organizzare le lezioni per dopo le vacanze, quindi diciamo che sono un po' più corte per me, però va bene così, che ci potremmo riposare. E vorrei arrivare alla fine di questa rubrica di oggi. E, come ho detto, abbiamo parlato di tantissime cose, ho avuto l'onore di intervistare Samurai J, abbiamo avuto anche Angela Panduri che è venuta qui a presentarci il suo libro, abbiamo avuto un live di teatro con dei ragazzi, quindi abbiamo fatto tantissime cose. Abbiamo anche parlato molto spesso di generazioni in generale, perché è una cosa che influisce, soprattutto perché non dobbiamo dimenticare che le cose prima influiscono alle generazioni anche d'oggi, quindi è sempre un passaggio di generazioni a generazioni. E come ha detto anche Sal Da Vinci prima all'intervista che ha rilasciato a Radio Pride, che spesso magari si è con il cuore nel passato, ma comunque si deve vedere anche al futuro, però la cosa importante è sempre fare tipo una fusione delle due cose, non dire mai ok era meglio prima o meglio adesso, ma soprattutto capire perché le cose d'oggi sono così. E io vi do appuntamento il 30 di agosto, che ci risentiremo con Generazione Alfa, che ritornerò, ecco qua i nostri bambini e i nostri ragazzi che ci ascoltano. E quindi io vi auguro, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro buona domenica e vi saluto con la canzone di Saif che vi augura buona domenica. Buon'estate!
0: Generazione Alfa con Selena Mele.

0: la domenica.
1: Ogni domenica alle 10.30 su Radio Lora Italiana.
2: Non solo musica che riprende, riparte qui e ringraziamo e salutiamo naturalmente Selena Mella, che comunque rimane qua in studio.
3: Sì, ci farà compagnia, parleremo di classifiche con
2: per
3: lei,
2: tenere basso il livello, sì. Diciamo il quoziente di età, no? Ci aiuta a questo.
3: Sì, oggi proprio
2: la media sì. Diciamo, ecco, sì. Allora, tra poco parliamo di Sanremo 2027. Stefano De Martino, il nuovo direttore artistico, ha dato delle informazioni, alcune novità. L'altro giorno ad Ancona, quando la Rai ha presentato il palinsesto della stagione 2025-2026, quindi sentiremo quali sono queste novità, ma abbiamo anche altre disco novità, ecco, in riservo per voi.
3: Esatto, torna anche Michele Zarrillo dopo una pausa, insomma, di un po', è tornato con questa intensa ballata romantica, un nuovo singolo che è uscito da pochissimo, da qualche settimana, e noi ve lo proponiamo in assoluta anteprima, il brano Ti amo.
4: Saluto a tutti gli amici di Radio Lora Italiana, da Michele Zarrillo, buon ascolto, buon tutto, a presto e mi raccomando, ascoltate sempre Radio Lora e la buona musica che passa, soprattutto la mia.
1: Non solo musica, disco novità.

0: Tu fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: Michele Zarrillo, il nuovo singolo a Radio Loro Italiana. Beh sì, romantica, come avevi
2: romantica,
1: annunciato te,
2: molto proprio... molto carina. Intanto è stato beccato un conducente nel cantone Argovia che viaggiava a 189 km orari dove il limite era invece di 80. È successo a Fordenwald, appunto nell'Argovia, dove la polizia ha intercettato un motociclista protagonista di questo eccesso di velocità. Ecco, quindi l'uomo, un cittadino svizzero di 40 anni, domiciliato nella regione, è stato fermato poco dopo da una pattuglia. Ecco, quindi questo per quanto riguarda la circolazione e le corse folli che spesso,
1: pazzesco,
2: insomma,
1: succede. Anche questo. Sanremo e Sanremo, quindi a Radio Loro Italiana. E perché? Perché questo jingle, questo stacchetto di Sanremo, proprio per parlare del nuovo festival, nuovo perché ci sono delle novità, c'è ovviamente anche il nuovo direttore artistico Stefano De Martino, che ha preso in mano, diciamo, la direzione artistica e quindi presenta delle novità. Chiaro, arrivi nuovo, qualcosa di nuovo devi portare. Allora lui ha spiegato ai microfoni proprio
2: poi
1: di
2: Poi ti racconto una voce che circola già, non so se
1: sì?
2: lo dirai, però
1: okay.
2: aspetto prima di sentire.
1: Sentiamo Stefano De Martino,
2: sentiamo
1: le novità
2: lui.
1: Di Sanremo 2027.
3: Allora, Sanremo dal 16 al 20 febbraio, Teatro Ariston. 5 serate. Martedì e mercoledì si esibiscono tutti i cantanti in gara. Il giovedì al centro delle 5 serate ci sarà la serata delle cover. Il venerdì ci sarà una nuova serata che noi chiamiamo serata performance. Gli artisti tornano con il brano in gara, ma avranno la possibilità, secondo la loro idea creativa, di mettere in scena uno spettacolo, come quando fanno nel proprio live. Avranno a disposizione tutta la squadra, diciamo, sanremese, che supporterà le loro idee e proverà a fargliele mettere in pratica, insomma, con i mezzi tecnici dell'Ariston per tutti. E quella serata determinerà un vincitore che andrà a rappresentare l'Italia all'Eurovision. Sabato sera, gran finale con il vincitore del Festival di Sanremo 2027.
1: Allora, novità, l'ha detto?
2: No, qualche
1: voce,
2: gossip, insomma, lui vorrebbe a tutti i costi la sua ex Emma, che però eviterebbe per non scatenare di nuovo il putiferio di gossip, e quindi si parlerebbe molto più di loro che del, insomma.
1: Assolutamente.
2: Pare abbia detto di no,
1: sì.
2: Emma, però,
1: okay.
2: Insomma, staremo
1: però
2: a vedere.
1: Hai sentito, quindi, novità, il venerdì la serata creativa, non è più le cover, ma è una serata creativa dove i cantanti in gara presentano la sua canzone, ma magari un'altra versione con dei ballerini, come se fossero...
2: Sì.
1: Al loro spettacolo di concerto.
2: Un happening.
1: E poi la canzone che determina chi va all'Eurovision e poi la finale di Sanremo. Quindi anche lì, qualche novità. Ecco.
2: Una novità, qualche novità c'è effettivamente.
1: Esattamente. Noi abbiamo un'altra novità per voi alle 11:37, 41 secondi, perché ritorna Fabio Rovazzi, l'abbiamo visto in questi giorni presente.
2: Battiti Live.
1: A Battiti Live, quindi co-conduce insieme a Ilari Blasi e lui insieme ad Arisa e anche Nino D'Angelo, pensate un po', hanno prodotto insieme un... uno che dovrebbe essere un tormentone estivo del 2026.
2: Della serie Tutti continuano a cantare con tutti.
1: Tutti con tutti. Allora noi ce l'ascoltiamo, questa è la Costiera Amalfitana di Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo. Disco novità.

0: L'abbiamo sentito in sottofondo alla fine con Nino D'Angelo. Quindi un trio che si propone, ecco, come tormentone dell'estate 2026, tormentoni che potete ascoltare durante il mese di luglio, quindi già dal 19 luglio e il 26 di luglio e poi per qualche domenica anche di agosto durante la non diretta, ecco, chiamiamola così, quando Radio Lora ufficialmente è in pausa estiva ci sarà spazio della musica, per la musica italiana. Ma riprendiamo, lo ripetiamo, lo ricordiamo, il 23 di agosto con la diretta di Radio Lora Italiana e poi la domenica successiva, il 30 agosto, fino a mezzogiorno con anche la rubrica di Selena Mele, Generazione Alfa.
1: E prima di parlare di super classifiche, ma anche di film, vi ricorderemo quali sono i film italiani in programmazione della Svizzera tedesca, facciamo un salto indietro nel 1982, dato che la nostra Selena parlava di generazioni, e ricordiamo un successo di quell'estate che si aggiudicò addirittura, c'era ancora il Festival Bar insieme a Loredana Bertè, che vinse la categoria donne con Non sono una signora, ma lui trionfò perché tutti cantavano.
0: Ricordi, compilation, quella rossa, quella blu.
1: Quella,
0: no?
1: Blu, esatto. E poi tutti cantavano questo brano e tutti erano felici e contenti perché abbiamo vinto
0: anche il
1: mondiale.
0: Ecco, Selena mi ha guardato con occhioni, di cosa parli? Blu, rossa...
1: Sì. E lei non era ancora nata, ovviamente.
0: Però per noi...
1: Non era ancora nata.
0: Ma insomma...
2: Sì, no.
1: Sì. No.
2: Io so del 97.
0: Non so quando ha chiuso Festival Bar, forse...
1: Sì, forse, prima. Credo, sotto prima del 2000, sì. Credo. Sì. 2000-2001, vabbè, quegli anni lì. Riascoltiamo allora Miguelito Bosé con Bravi Ragazzi, 1982.
3: L'estate suona qui su Radio Lora Italiana.

0: I bravi ragazzi di Miguel Bosé con la voce ancora giovanile, giovanilissima appunto, qui a Radio Lora Italiana, dove l'estate suona qui.
1: L'estate suona qui su Radio Lora Italiana.
0: Ancora per un quarto d'ora e poi ci saluteremo, quindi oggi è la puntata lunga fino a mezzogiorno, ancora non solo musica. Allora, abbiamo parlato di tormentoni estivi, ogni anno c'è un po' la gara di chi la spunta veramente, quindi sì. Andiamo a vedere un po' quali sono
2: anche
0: le classifiche.
2: Anche se mancano ormai i tormentoni estivi da un po', c'è il vero e proprio tormentone estivo, quello che resterà impresso nella nostra memoria.
0: E anche perché ci sono diverse hit parade, ormai non c'è più l'unica hit parade, ci sono le radio, c'è Spotify, eccetera, quindi approfondiamo un po'.
2: E io vorrei qui il suffragio della nostra Selena, giovanissima Selena. Eccola qui, la sentiamo la nostra Selena. Allora iniziamo, dicevamo Amazon 10 CD e vinili più venduti, le radio le 10 canzoni più ascoltate e poi su Spotify i 10 più forti, le 10 più forti in streaming. Allora iniziamo da Spotify. Selena, in prima posizione c'è Artifive con Swag Music. Mi dirai chi è costui? Te lo dico subito.
3: Devo ammettere, non so chi sia.
2: Allora, lui è un italiano di origine sierraleonesi, vero nome Ivan Arturo Barioli.
0: In arte
2: Artifive, Swag Music, questo è il brano più scaricato su Spotify. Poi troviamo Samurai J in seconda con Ossessione, Geolier in terza, Fred De Palma, Serena Brancale, Shiva e Geolier, Bresh, che abbiamo ascoltato, e
0: eccola,
2: Anna.
0: Artifive, così. Così, per dare un'idea,
2: il trionfatore di Spotify. Su Amazon, Selena, 10 CD e vinili più venduti, c'è Ultimo, ne abbiamo parlato tantissimo oggi, e questo è il suo settimo album e contiene 10 brani, tra cui Acquario e Questa insensata voglia di te. Poi c'è il mitico Thriller di Michael Jackson. In seconda, Sal Da Vinci entra questa settimana in terza posizione. Scende dal primo al quarto Achille Lauro, ma c'è anche Antonello Venditti con una riedizione del suo album, Litfiba, e anche Olly rientra in settima posizione.
3: La cosa interessante è che su Amazon c'è proprio questa fusione che io ho detto anche prima in rubrica di Generazione Alfa, proprio con cantanti attuali come quelli degi anni prima, quindi è proprio
2: c'è sempre questa fusione tra...
3: Esatto, anche bello da vedere, come per esempio adesso Michael Jackson che è risalito anche per il film che è uscito.
2: Però c'è Olly attualissimo.
0: E Olly anche, ho notato, anche la Radio Svizzera, insomma, è in programmazione anche qua. E ho qualche, nelle mie conoscenze elvetiche, ecco, qualcuno conosce già Olly anche da queste parti.
2: Speriamo possano lanciarlo anche qui, perché poi è anche tutta questione di promozione, ovviamente, quindi bisogna organizzarsi anche in quel senso. Siamo nelle radio adesso. E in prima posizione c'è Irama, questo è un momento davvero entusiasmante per il trentenne Irama. Il suo concerto allo stadio di San Siro, come sapete, è andato tutto esaurito. Io conosco un po' di gente che è andata a Milano al concerto, e proprio in questi giorni sta registrando X Factor nei nuovi panni di giudice. Ed è arrivata anche questa prima posizione nelle radio con Cabana.
3: E stavo dicendo poco fa a Bruno che Irama aveva iniziato appena era uscito da Amici, aveva iniziato sempre a lanciare dei hit successi estivi. Sì. E infatti sui social, che io sono andata a leggere un po' i commenti dopo che ha rilasciato adesso Cabana, che la gente ha detto Irama ha riniziato a iramare. Figuriamoci, diciamo così la nominata.
0: Ha iramato allora.
2: Posizione d'onore per Pinguini Tattici Nucleari con Scusa Lo Siento. Poi c'è Madonna e Sabrina Carpenter, Jovanotti e Alfa, ma anche Francesco Gabbani in ottava, Gaia in decima, Selena. E poi abbiamo Tommaso Paradiso che entra con il nuovo singolo Agitare Coca-Cola.
0: Prima dell'uso,
2: quindi trionfa Irama nelle radio, quantomeno.
0: E allora direi di ascoltarcelo.
2: Ma sì, dai.
0: Questa Cabana, si balla con Irama a Radio Lora Italiana.
4: Un grande saluto da Irama a Radio Lora Italiana. Un bacio.

0: E allora, eccolo, il Cabana, il nuovo singolo di... è il singolo che sta spopolando.
1: Il singolo, certo, numero uno nelle radio, posti. Quindi come abbiamo detto. Allora, vi ricordo, tra l'altro, prima di chiudere, anche il cinema. Domenica scorsa abbiamo presentato due film italiani, Diamanti di Ferzan Özpetek e poi Fuori di Mario Martone. I film sono ancora in programmazione. Diamanti, con tantissime attrici italiane, un cast quasi tutto al femminile, è in programmazione a Basel, al Kultkino Atelier, a Berna e qui a Zurigo al Piccadilly Art House, spettacolo previsto alle 17:20. Quindi Diamanti e Fuori di Mario Özpetek e Fuori di Mario Martone sono i film italiani in programmazione in questo momento, e magari andare al cinema e stare al fresco non è una cattiva idea, potrebbe essere
0: anche una buona idea, no?
1: infatti quindi allora, andiamo a vedere il nostro cinema italiano, quel poco che c'è, anche se arriva in luglio. Dobbiamo chiudere,
0: ricordo, pausa estiva dal 13 luglio al 16 agosto di Radio Lora, ma noi riprendiamo il 23 agosto e domenica prossima siamo normalmente in diretta dalle 7 alle 11, mentre dal 19 luglio in poi ci saranno le registrate con tanta musica, ecco, dedicata all'estate, non solo di quest'anno ma anche a tanti successi dell'estate passata. Invece la nostra Selena la risentite il 30 di agosto, che vi saluta e vi manda in vacanza già adesso.
2: Buone vacanze, buon'estate, buon tutto. Poi ci risentiremo ad agosto.
1: Ci risentiremo domenica prossima. Continuate a scriverci radiolora.italiana@hotmail.com.
0: Vi lasciamo con America, ve la ricordate? Gianna Nannini, canzone mitica, ma questa volta nuova versione con Marrakesh. Anche qui una coppiata,
1: ancora un altro
0: strana
1: duetto,
0: coppiata,
1: giusto per non smentire,
0: per non farci mancare nulla.
1: Da Leo Caruso e Bruno Indelicato,
0: ciao a tutti,
1: buona domenica.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Per l'ascolto,
1: ciao.
3: Radio Lora Italiana ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima alle ore 7.

97.5 MHz on Radio Laura 97.5 MHz.

0: qui, ciao, arriva lui. Ciao.
1: Allora, poi ho telefonato a zio Pino e ho detto che è successo, non fate esagerare, ma fanno pezza sì.
2: Ovvero?
3: Qui Pino.
4: Poi io sapete, è morto lì.
1: Niente mio, è morto lì.
4: No, è morto lì.
2: E mo?
4: È vivo là.
3: Mo non fanno nada.
4: Non fanno nada.
3: Vai.
4: A dove?
2: Vai, wait.

Yes,

Trainer, und für den ist es alles egal, er ist jetzt selber.

0: Laura.
1: Laura.
0: Laura. Laura.
2: Laura. 97,5 Mega weich.

No, no, no.

sikeko shama makata ke sikeko shuku.